Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Ve lo dico, raga. Stiamo per cambiare il gioco.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, a cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Céline, mi vizzano.

sembra l'inverno, il mio cuore è freddo e tu non mi ascolti. Non ci sono amici o divertimento, siamo da soli. Non uso parole, ho colpito solo con le mie azioni.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna,

35, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

buttarmi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivan di guerra come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

0: diventa una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le sei in punto.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Ray.

0: Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, prima stanza a destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Buongiorno Zeta!
2: Buongiorno, buongiorno! 6:01 in questo mercoledì 29 luglio inizia una nuova giornata, una nuova mattinata insieme a Radio Z come sempre, al Buongiorno Z nello specifico per quanto riguarda me e questo programma. Io sono Stefania Iodice, mi ripresento, è giusto ovviamente ricordare chi è che vi terrà compagnia per le prossime 3 ore da un posto speciale che devo dire più passano i giorni e più mi piace. Siamo in diretta dal TH Resort a Praia Mare, siamo quindi in quel di Calabria, lavoriamo un po', ci godiamo il mare, spero sia più o meno la stessa vita che state facendo voi. Raccontatemi un po' che vita state conducendo, dai, se vi va al 335 30 10 25, che mi piace sempre leggere i vostri messaggi, ascoltare i vostri messaggi, lo sapete, lo faremo nel corso di queste 3 ore insieme, sempre accompagnati dalla buona musica. Partiamo subito con Jovanotti e Alfa.

Che bello quando rapporti in teoria che nascono come rapporti lavorativi diventano poi anche molto molto di più, ed è quello che secondo me si percepisce anche dall'esterno, anche guardando le varie foto, i momenti che condividono insieme, ed è quello che è successo appunto tra Jovanotti e Alfa, con i quali abbiamo aperto questo appuntamento di mercoledì 29 luglio con il Buongiorno Z. Tra poco vi ricordo un po' che cos'è lo Scavallosh, intanto però continuiamo con la musica. Gue, Tony Pitoni, Shablo, Cadillac.

Players 2. Coleroy con Players alle 6 e 11 del mattino su Radio Z in questo mercoledì 29 luglio. Dicevamo, Los Cavallos con tanto di fischietto ritorna anche questa versione estiva del Buongiorno Z, non può assolutamente mancare. Però allora è bene ricordare di cosa si tratta, cioè noi siamo arrivati a mercoledì, quindi abbiamo diviso esattamente in due la settimana e possiamo raccontare, anzi mi dovete raccontare al 335 3010 35, quali sono le cose che avete evitato fino a questo momento e quelle che invece volete evitare fino alla fine della settimana. Ripeto il numero 335 3010 25, oh, per non creare confusione lanciamo ufficialmente Los Cavallos anche in compagnia di Shiva e Joliet.

sono gli Shiva e Joy Lee alle 6:15 del mattino su Radio Z. E Neil, buongiorno Z. Nel frattempo che aspetto i vostri messaggini al 335 3010 25 in cui mi raccontate lo Shkavalosh. Continuiamo con la musica, Chaka Khan con Snoop Dogg.

che hit lo è ancora, anche a distanza di quasi un anno, insomma, dalla pubblicazione di questo brano. Fabri Fibra e 13 Pietro, che gusto c'è, alle 6:21 del mattino. Nel frattempo al 335 30 10 25 in corso lo scavallo, e arrivano i vostri primi messaggi anche a tema calcistico, soprattutto nazionale. Ci scrive Roberto, dice: io vorrei evitare da questo momento in poi tutti i commenti e le critiche nei confronti di Roberto Mancini, che è stato scelto come CT della nazionale. Beh, effettivamente questa questione ha sollevato diverse polemiche, anche se io devo essere sincera, sono fiduciosa, eh.

Fresh con Da Dio alle 6:24 del mattino, più o meno quello che ho pensato quando ho visto le sue foto, quelle che pubblica sui suoi profili social. Mi sembra che vada tutto alla grande, che lui stia effettivamente da Dio tra concerti, live, anche un pizzico di mare e il lancio della data di Milano all'Ippodromo il prossimo anno, per il quale insomma sono già disponibili i biglietti per chiunque insomma volesse poi partecipare a questo mega concerto. Mi pare il primo poi all'Ippodromo di Milano per quanto riguarda Brescia. Tornando alla musica, andiamo ad ascoltare i Jungle con The Wave.

0: Netanyahu e Zelensky alla Casa Bianca per incontri separati con Trump, primo faccia a faccia con il premier israeliano dopo il gelo per le divergenze su Teheran. Incontro eccellente, non vogliamo che l'Iran abbia l'atomica, così gli USA siamo alleati, sosteniamo qualsiasi strada Trump scelga, ha detto il portavoce del governo israeliano. E ancora la cronaca estera, è salito il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.1 nel sud-ovest del Giappone. La scossa ha colpito la prefettura di Kumamoto provocando crolli, almeno 13 morti e centinaia di feriti. Oltre 9.000 sono ricoverati in centri d'accoglienza. La premier ha avvertito la popolazione che potrebbero arrivare altre scosse potenti. Passiamo al calcio. Roberto Mancini, nuovo CT, Claudio Ranieri, direttore tecnico, e il nuovo corso azzurro scelto dal presidente della FIGC Malagò dopo un mese di turbolenze tra scelte del tandem Maldini-Leonardo, il sogno Guardiola e la bufera su Pirlo. È tutto per il momento, adesso c'è il meteo.
1: Meteo Z.
2: Amici di Radio Z, una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del sole sul nostro territorio, con anticicloni di matrice nordafricana, da segnalare solo la possibilità di qualche fenomeno sparso sulla Sicilia e tra pomeriggio e sera sull'arco alpino. Temperature massime che saranno in aumento, con caldo in intensificazione. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Purple Disco Machine alle 6.39 del mattino su Radio Z in compagnia di Stefania Iodice fino alle 9 anche in questo mercoledì. Piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo insieme.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio, partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full, per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Disco
5: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
0: Dai, e 41 del mattino ritorniamo insieme qui su Radio Z nel Buongiorno Z in questo mercoledì 29 luglio. Intanto qui arrivano persone, vengono a trovarmi ed è sempre bello, devo dire, anche se un po' mi sorprende.

sorprende scoprire quanta gente c'è che, pur stando in un resort, in un villaggio, praticamente in vacanza, ha il coraggio e soprattutto quella grande forza di volontà che io non ho e che invidio tantissimo, di svegliarsi presto per andare a fare la corsettina. Certo, vicino al mare è tutto più romantico, però oh, che fatica!

anche Amelie in questa mattinata in mia compagnia, Stefania Iodice, nel Buongiorno Z fino alle 9 anche in questo mercoledì 29 luglio. Lei che la seguo anche sui social, vabbè che ormai la conosciamo in verità, Amelie, sta girando nel corso di quest'estate l'Italia intera con diverse tappe, porta la sua musica in compagnia anche di DJ Alma, insomma si stanno divertendo e ci fanno divertire.

Anna nella mattinata di Radio Z alle 6:53 del mattino, visto che poco fa accennavamo, no, alle ragazze, a DJ Alma e a Melì che sono in giro con le sue tappe in giro per l'Italia e ci fanno divertire e si divertono. C'è qualcun altro che mi sembra si stia godendo in realtà l'Italia, godendo un po' la stagione estiva del nostro bel paese con accanto la sua fidanzata, se non futura moglie, cosa che accadrà a brevissimo. Parlo di Damiano De Maneskin e Dav Cameron.

0: Irama, Elodie con Ex. Chiudiamo così la nostra prima ora qui su Radio Z. Nel Buongiorno Z, altro che Ex, mi sembra, anzi lo sappiamo tutti, si vede, è anche evidente che la relazione tra Damiano David e Dove Cameron procede alla grande. E dicevo, sono in Italia, precisamente in Puglia, a godersi la loro estate, la loro ultima estate, probabilmente da fidanzatini, visto che il matrimonio è proprio lì ad un passo, beccati in Puglia a cantare al karaoke, pensate, Califano, che bellezza. Le 7 in punto.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: aspettare il sole. Tedua con Mai, lui che aspetta il sole. Possiamo già dire che alle 7:03 del mattino in questo mercoledì 29 luglio il sole già c'è, splende, bello alto, almeno qui dal TH Resort a Praia Mare, da dove vi faremo compagnia per tutta l'estate. E per quanto mi riguarda, Stefania Iodice, oggi fino alle 9, ovviamente sempre con la musica, Praci con Broken World.
1: Risposte, soldi nemmeno, ma sei stata sincera, quindi sarò sincero. Questo mondo è sporco, non so come aggiustarlo, come proteggerti, come salvarlo. Ma non ci penso mai quando addosso il tuo sguardo. Mi sento un altro, mi sento meglio, non prego spesso.

senso è, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Ian Dior con Let You alle 7:09 del mattino su Radio Z. Direi dai che è il tempo di recuperare qualche messaggino che mi avete inviato al 335 3010 25, messaggi vocali, messaggi di testo. Parto da questi ultimi. Buongiorno Stefania, alzarsi alle 5 di mattina, iniziare a lavorare alle 6, vederti in rete live e sentire la tua voce, cosa si vuole di più? Ecco, ho scelto il messaggio proprio per autoelogiarmi in qualche modo. Grazie, un abbraccio alla Svizzera Gaetano, un abbraccione a te, Gae!

0: Giovani, buongiorno, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Come ogni mattina si va al lavoro. Ciao ragazzi, grazie alla compagnia. Un abbraccio, Calogero.
1: Grazie a te, Calogero, per stare sempre con noi. Adesso arriva Elea con Non è divertente. Non è divertente.

Ultimo acquario alle 7:18 del mattino, a proposito di cose che ci fanno stare bene, come ad esempio la buona compagnia di Radio Z, la nostra musica. Ci sono tante altre cose che ci fanno bene proprio alla salute, ad esempio una buona alimentazione, attività fisica. Da associare a queste anche una buona respirazione. Uno dice, vabbè, ma noi respiriamo normalmente. Ecco, secondo me sono poche le persone che sanno respirare veramente bene utilizzando il diaframma. Imparare a farlo dà giovamento sotto tutti i punti di vista, riduce lo stress e ci fa vivere meglio, e questa cosa la praticano tantissime persone. Ne parliamo meglio tra

Quindi dicevamo, una buona respirazione ci fa stare meglio, non solo nel presente, ma addirittura ci fa vivere anche più a lungo, senza danni, insomma, collaterali, senza intaccare la nostra salute. Questa cosa la sanno bene tantissime star internazionali, ad esempio il cestista LeBron James pratica il respiro con la meditazione, oppure il cantante Shawn Mendes, mio marito, riduce lo stress anche lui con la respirazione.

0: for me.
1: Rosalia con Laila Like You Love Me alle 7:27 del mattino. Io non posso fingere di amarvi e adorarvi, perché la verità assoluta. Grazie per i vostri messaggi al 335 30 10 25 per seguirci sempre e comunque ovunque voi siate, anche grazie alla nostra app RTL 102.5 Play o ancora grazie alla nostra radiovisione al 266 del digitale terrestre, 735 di Sky. Mi arrivano i vostri messaggi di saluti e di affetto, ad esempio un abbraccio forte da parte di Ersilia che ci segue dal mare mentre fa colazione. Oh, io penso che immagine più romantica di questa al momento non possa esistere, quindi grazie Ersilia per avercela regalata. Adesso Tommaso Paradiso.

anche Tommaso Paradiso nella mattinata di Radio Z alle 7.31 in mia compagnia Stefania Iodice. È vero, ho parlato di coloro che sono in vacanza, ma non dimentico affatto tutti coloro che sono al lavoro anche in questo momento, quindi un saluto anche ad Angelo che ci ascolta mentre lavora.

0: Mahmood con Rapide alle 7:37 del mattino, altro che rapidi, noi ce la prendiamo con comodo questa giornata, questa mattinata insieme. Piccola pausa pubblicitaria e poi si torna.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: Guarda Radio Z al canale 65 di TVSAT. Per vedere TVSAT, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: L'attesa è finita! Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
7: Sette e 41, sempre in mia compagnia Stefania Iodice nel Buongiorno Z in questo mercoledì 29 luglio fino alle 9. Estate ricca di tante cose da fare, da dire, anche ricca di appuntamenti al cinema, perché non solo c'è il film super campione di incassi, tra l'altro bellissimo perché l'ho visto anche io, di Christopher Nolan, Odissea, meraviglioso, ma oggi è anche un grande giorno. Dopo infinite premiere in giro per il mondo esce finalmente il nuovo capitolo di Spider-Man e ne parliamo tra poco.

0: Jimmy Nairo con Splinter Cell alle 7.43 del mattino su Radio Z, che mi dà anche il gancio per ricordare un appuntamento importante che ci riguarda, ma tra poco lo farò per benino. Intanto si parlava di cinema, di nuove uscite. Oggi, mercoledì 29 luglio, è la data X per quanto riguarda l'uscita di Spider-Man, che torna al cinema appunto con Spider-Man Brand New Day, con i protagonisti insomma che abbiamo imparato ad amare, Tom Holland, Zendaya. E a proposito di loro due, c'è una curiosità che mi ha lasciata senza parole.
1: Contemporaneamente nell'altra parte del mondo, non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso, sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Gaia con Tokyo alle 7.49 del mattino su Radio Z. Si parla di cinema, dai, anche un po' in questa mattinata. Insieme dicevamo, nuovo capitolo al cinema per quanto riguarda Spider-Man, ed è fuoriuscita una curiosità che mi ha lasciato del tutto spiazzata, perché a quanto pare la produttrice di questo film, Amy Pascal, al momento in cui ha ingaggiato, ha preso Zendaya e Tom Holland come protagonisti del film, ha cercato in tutti i modi di proibire loro di innamorarsi, ma a quanto pare perché temeva che una rottura potesse, insomma, rovinare un po' anche l'armonia sul set. Mi sembra che il suo piano sia praticamente completamente fallito.

Ecco, forse quello che temeva anche la produttrice del film Spider-Man, che tra Zendaya e Tom Holland fosse solo un gioco, invece è diventata una delle storie d'amore più amata e seguita anche da milioni di persone in tutto il mondo. Noi che stiamo lì in attesa di capire se questi due effettivamente si sono sposati o non si sono sposati, mi sembra di capire di sì, però cercano di tenere super riservata, anche giustamente, la loro relazione. Adesso c'è Harry Styles con Dance No More.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti e a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte.

di me non so se puoi fidarti. Ho molto più da perdere da te rispetto a quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.

0: Mr. Grain con Clara, un milione di noti a chiudere la nostra seconda ora insieme qui su Radio Z. Tra l'altro anche loro ci saranno al Radio Z Future Hit Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, quindi colgo l'occasione anche per ricordarvi questo fantastico appuntamento che ormai è diventato una tradizione, una bellissima tradizione che portiamo avanti insieme. Quindi se ancora non l'avete fatto, andate su ticketone.it e acquistate il vostro biglietto.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
0: Le 8 in punto.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
5: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa ad aprire la nostra terza ora con il loro singolo Girl Next Door. 8:04 del mattino, io sono Stefania Iodice, buongiorno a tutti quanti voi, se vi siete svegliati adesso, brutti maledetti, dai, recuperate almeno quest'altra ora insieme.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Io, me ed altri guai alle 8:10 del mattino. L'abbiamo ritrovata in questo appuntamento di mercoledì 29 luglio insieme a me, Stefania Iodice. Ma quanti messaggi mi state inviando? Bello sentire e risentire anche le vostre voci al 335 30 10 25. Quindi vediamo subito chi c'è. Buongiorno.
2: Ciao Stefania.
1: Ciao.
2: Buongiorno. Buongiorno. Io e mio bimbo Riccardo stiamo andando a fare l'ultimo incontro del corso di acquaticità.
1: Ah,
2: vediamo l'ora.
1: Che bello, grazie, grazie per aver condiviso questo momento con noi. Bello che condividiate anche dei corsi, delle attività, insomma, insieme. Bello costruire rapporti così, magari anche con la nostra musica, Artify Swag Music.

Eh sì, la sua swag music la porterà letteralmente anche sul palco dell'Arena di Verona mercoledì 2 settembre. Artifive, che abbiamo appena ritrovato qui su Radio Z alle 8:13 del mattino. Nel frattempo però continuano ad arrivare i vostri messaggi al 335 30 10 25. C'è ad esempio Andrea che ci ascolta in auto mentre va a lavoro, non ha specificato questa cosa, però l'importante è che ci ascolti mentre fa qualsiasi cosa importante nella sua vita. Adesso c'è Bea con Rich.

Ava Medi Villa Banks alle 8:19 del mattino. E visto che in questo mercoledì 29 si parlava anche del fatto che io non riesco a comprendere coloro che hanno la grande forza di volontà di riuscire a svegliarsi presto quando sono in vacanza per andare a correre, parliamo anche della difficoltà, che io spero sia condivisa e non è un qualcosa che vivo soltanto io, di riuscire a non cedere quando in contesto vacanza sei alla colazione buffet ricca di cose, letteralmente il paradiso sulla terra, e uno riesce a dire no, oggi non lo prendo quel cornetto al cioccolato, quel pancake con la Nutella neanche. Come si fa?

0: Ecco, tiro un sospiro di sollievo nel sapere che non sono l'unica ad avere questa difficoltà quando ci si trova con testo, colazione e buffet, perché sei in un villaggio, in un resort, come in questo caso siamo noi al TH Resort a Praia Mare, e non si riesce a resistere a, di fronte a tanta bellezza. In tanti vivete questa difficoltà e posso dire, ma che ce ne frega, recuperiamo a settembre, va bene?
1: Mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Z, breaking news.
1: Netanyahu e Zelensky alla Casa Bianca per incontri separati con Trump, primo faccia a faccia con il premier israeliano dopo il gelo per le divergenze su Teheran. Incontro eccellente, non vogliamo che l'Iran abbia l'atomica con gli USA, siamo allineati, sosteniamo qualsiasi strada Trump scelga, ha detto il portavoce del governo israeliano. E ancora la cronaca estera, è salito il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.1 nel sud-ovest del Giappone, la scossa ha colpito la prefettura di Kumamoto provocando crolli e almeno 13 morti e centinaia di feriti. Oltre 9.000 sono ricoverati in centri d'accoglienza, la premier ha avvertito che la popolazione potrebbero arrivare altre scosse potenti. Voltiamo pagina, il calcio, Roberto Mancini, nuovo CT, Claudio Ranieri, direttore tecnico, questo è il nuovo corso azzurro scelto dal presidente della FIGC Malagò dopo un mese di turbolenze tra scelta del tandem Maldini-Leonardo, il sogno Guardiola e la bufera su Pirlo. Per il momento è tutto, adesso arriva il meteo.
0: Meteo Z.
2: Amici di Radio Z, una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del sole sul nostro territorio con anticicloni di matrice nordafricana, da segnalare solo la possibilità di qualche fenomeno sparso sulla Sicilia e tra pomeriggio e sera sull'arco alpino. Temperature massime che saranno in aumento con caldo in intensificazione. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

il mio tocco di class. Ehi, ma credo la terra sia piatta. Ehi, quando segui il mondo inverte su as. E scivoli tra le mie braccia, il cuore si ferma, cambiamo le pile. Queste parole fan come fucili. Passa un secondo tra il dire e il morire. Non basta una vita

0: Un romantico salmo con il cielo nella stanza alle 8.37 del mattino, ancora in mia compagnia Stefania Iodice fino alle 9. Adesso però breve pausa pubblicitaria e poi si torna.
1: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare.

0: Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Ancora insieme per altri 20 minuti qui su Radio Z con il Buongiorno Z e mia compagnia Stefania Iodice. Noi che ormai siamo abituati a parlarci a cuore aperto, così come sta imparando a fare in realtà un artista che a breve ritroveremo e l'ascolteremo, Angelina Mango, che è ritornata sulla scena e sempre di più si apre anche attraverso i social, manifestando i suoi sentimenti anche in maniera super positiva, e questo ci piace tanto. La ritroviamo adesso in compagnia di Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni e la loro Canto d'amore alle 8:42 del mattino con il Buongiorno Z ancora e sempre in diretta dal TH Resort a Praia Mare. Qui si lavora, ma devo dire che siamo anche super coccolati tra chi ci fornisce cibo buonissimo, chi ci coccola in ogni dove, in ogni modo. Ad esempio ringraziamo anche Laura che in questo momento è qui con me in studio. Adesso torniamo alla musica, The Bosa.

Ho qualcosa da farti sentire, connettimi al Bluetooth. E c'ho un mare di problemi, dai bene fartici un tuffo. Sto ballando da ieri soltanto per chiedere aiuto, aiuto, aiuto.

0: Gali con I Love You alle 8:49 del mattino, più o meno quello che ha detto a sua madre pochissimi giorni fa, dedicandole un pensiero condiviso poi sui social in occasione del compleanno della mamma, la quale lui è legatissimo e l'ha dimostrato, dichiarato diverse e svariate volte. L'ho fatto appunto anche 2 giorni fa con una bellissima dedica scritta sui social: auguri mamma, auguri vita mia, il motivo per il quale credo in ciò che non vedo. Mamma mia, che frase super potente, bellissimo poi quando tra madre e figlio ci sia un rapporto del genere.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Bungie, Manu Ciao con Viajando por el Mundo alle 8.53 del mattino. Karol G, che a breve conquisterà anche la stella sulla Walk of Fame, insomma un grandissimo e importantissimo riconoscimento che celebra anche il suo percorso straordinario nell'ambito della musica, successo conquistato tra l'altro a livello mondiale. Torniamo in Italia, anzi andiamo giù in Puglia con Rari dal Tacco. Le sogno

0: Guarda, sono d'accordo con te, Gazzelle. Neanche a me va quest'anno di andare in Polinesia. Anzi, preferisco restare qui a Praia al Mare, a TH Resort, da dove vi faremo compagnia anche per tutta l'estate. E tra poco un piccolo tuffettino alla faccia di tutti quanti voi. Me lo faccio. Anzi, ci ritroviamo domani a partire dalle 6, perché adesso sta per arrivare Luigi Provenzani con il Turbo Z per le prossime due ore qui su Radio Z. Noi ci ritroviamo sempre a partire dalle 6. Mi raccomando, buona giornata a tutti e restate con noi. Ciao!
1: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noa. Fatto con amore.
4: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
5: Buongiorno, sono le 9.
6: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
7: Turbo Z.
5: Buongiorno, buon mercoledì 29 di luglio 2026. Sono le 9 e un minuto, io sono Luigi Provenzani. Buongiorno e benvenuti, questo è Turbo Z. Due ore che passeremo insieme a voi naturalmente, che ci seguite da tutta Italia, da tutto il mondo, grazie all'app RTL 102.5 Play, in streaming anche su RTL 102.5 Play, perché c'è anche il sito naturalmente, molto comodo. Altrimenti siamo anche nella vostra televisione, dentro tutte le case degli italiani, al 266 del digitale terrestre. Siamo anche al 735 di Sky, ovviamente in radio, FM, DAB. Ci portate in viaggio anche nelle vostre macchinate estive, ci piace tanto sapere dove siete di bello. Noi siamo in diretta dal TH Resorts di Praia a Mare, vi parleremo da qui per tutta quanta l'estate, vi racconteremo anche sui social aspetti anche molto esclusivi della nostra vita in villaggio. Se vi va, seguiteci at Radio Z Off. Partiamo anche con i vostri messaggi, è 335 30 10 25.

Deolier, un'ora alle 9 e 4 minuti su Radio Z. Dicevamo anche con voi al 335 30 10 25 c'è uno Geolier che sta facendo un sacco di sport estivi, tra cui il surf elettrico. Non so se l'avete provato ancora, eh? C'è dito nella piaga.

0: Major Lazer, DJ Snake, questa era Linon alle 9:11 minuti su Radio Z insieme ai vostri messaggi al 335 30 10 25. Insomma, avete provato qualche attività estiva di quelle che si fanno principalmente al mare? Dicevamo, Geolier ha provato il surf elettrico, non so se era la prima volta che lo stava provando perché effettivamente era molto molto bravo, quindi forse era esperto, anche perché non è facile starci in piedi sopra. Oppure si stanno trovando sempre di più in giro anche qui nel nostro TH Resorts Praia Mare quei gommoni sui quali ti tirano e tu devi cercare di rimanere aggrappato, non so se ce li avete presenti, sono dei gonfiabili che si attaccano alle barche, molto belli. Ci sono 22 Simba e Gue su Radio Z.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Céline, mi

Arricchiti, 22 Simba e Gue, e 22 Simba sarà uno dei tanti protagonisti del Radio Z Futurist Live. L'appuntamento è per il prossimo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Tra l'altro ci sarà anche Dito nella Piaga, che abbiamo ascoltato poco prima. Questa Radio Z alle 9:14 minuti, noi vi aspettiamo per la nostra grande festa di fine estate all'Arena di Verona, appunto. Trovate i vostri biglietti su ticketone.it. Adesso un'altra che fa parte di questo grande cast, Baby K, Tuca Macarena.

Ecstasy, Fred De Palma alle 9:19 minuti, anche lui ci sarà, state tranquilli, all'Arena di Verona il prossimo 2 di settembre. I vostri biglietti li trovate su ticketone.it, ancora per poco, noi ve lo ricordiamo perché ascoltando un pezzo diciamo, ma magari anche lui ci sarà, eh sì, ci sarà proprio anche lui, quindi mi raccomando, 2 settembre, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Parlavamo un po' di sport estivi al 335 30 10 25 e in tanti ne avete provati diversi, eh? Ci sono M Fabri Fibra.

Emma e Fabri Fibra su Radio Z, questa era Antidroga alle 9:23 minuti, insomma sport acquatici al 335 30 10 25 nell'epoca in cui il SUP è diventato praticamente qualcosa di fondamentale, ormai una moda passata, un po' tipo il padel, anche se resiste.

0: via radio.
1: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 26 dei trafori a causa di un incidente. Ci sono 5 km di coda tra la 10 Genova Savona e Masone verso Gravellona Toce. Il traffico in prossimità dell'incidente scorre su due corsie. Sulla A1 Milano-Napoli ricordo la chiusura della panoramica per lavori fino alle 13 di oggi nel tratto compreso tra il Vivo per la direttissima e Ronco Bilaccio in direzione di Bologna. In alternativa si può percorrere la direttissima. Sempre sulla 1 ancora verso Bologna il traffico è sostenuto tra Firenze Nord e la direttissima con tempi stimati in circa 35 minuti. Traffico intenso anche sulla 14 Bologna-Taranto verso Ancona tra Bologna-Borgo Panigale e Castel San Pietro, come anche sulla 4 Milano-Brescia nel tratto compreso tra Milano Est e Via Certosa nelle due direzioni. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, fate buon viaggio e guidate con prudenza.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

Riccione, i due giornalisti su Radio Z, e ci sarà anche lui, Tommaso Paradiso, a Radio Z Future It's Live il prossimo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Torniamo tra poco.

52 bisognerebbe fare una mostra d'arte su tutti quegli scarabocchi che facciamo mentre siamo impegnati mentalmente a fare altro, tipo mentre chiacchieriamo al telefono, magari con la spiegazione di uno psicologo accanto. Canova, Lil Busso.

0: Eccezionale per Sfera Ebbasta, con un record di utili per la sua società che sono schizzati al del 70%, quindi complimentoni a Sfera Ebbasta. Ci sono Boro, Martin White e Taka Bro, questo è il Takata.
1: Tu sai che cosa è il Takata? Te gusta il Takata? A me me gusta quando la mamita hace il Takata.

Starter Pack. J-Ax Italia Starter Pack, anche lui nel cast del Radio Z Future It's Live il prossimo 2 settembre all'Arena di Verona, e chiediamo anche a voi però di farci sapere qual è il vostro preferito e quale vorreste vedere su quel palco. Allora, su RTL 102.5 Play fino al 31 luglio potete esprimere la vostra preferenza, ma attenzione, non finisce qui, perché potreste aggiudicarvi anche 2 biglietti per il Radio Z Future It's Live 2026. L'appuntamento è quindi per il 2 di settembre, ci vediamo all'Arena di Verona, ormai ve lo stiamo ricordando praticamente ogni minuto, per cui non potete sbagliarvi e non potete dimenticarvi del nostro grande evento. Andiamo da Madonna, ci sta facendo ballare in quest'estate 2026 con la sua danzeteria su Radio Z in Turbo Z.

due tipi di vacanza: chi si vuole riposare e chi non si vuole fermare neanche un attimo. Madonna ci invita più sul secondo stile con Get Up and Dance all'interno della sua Dance Theory alle 10:24 minuti. Questa è Radio Z, dove vi facciamo scoprire anche tanti pezzi nuovi, anche se noi lo conosciamo molto bene ormai. Lui è Napoleone e questo pezzo si chiama Cucù Marie alle 10:24 minuti.

0: Radio Z, breaking news.
1: 10.30 su Radio Z, è proseguito lo sciame sismico in Giappone dopo la scossa di 7.1 registrata ieri nella prefettura di Kumamoto ed è allerta per un nuovo sisma di magnitudo prossima a 7 punti. Il bilancio parla di crolli, l'esplosione di un centro commerciale con un numero di vittime destinato purtroppo ad aumentare. Sono 13 morti, centinaia feriti e diverse migliaia di sfollati. Stop ai treni ad alta velocità nella zona. Cambiamo argomento, sono ripresi gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran nelle scorse ore. I pasdaran iraniani hanno colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. In precedenza Teheran aveva lanciato missili intercettati dalla contraerea americana contro una base militare statunitense in Giordania, salito a 20 morti. Il bilancio dei raid di Stati Uniti e Arabia Saudita in Iraq. Infine lo sport, ai mondiali di scherma di Hong Kong arrivano altre 2 medaglie d'oro per l'Italia, una la conquista del fioretto maschile che ha battuto 45-44 i padroni di casa, primo posto sul podio anche per la spada femminile a squadre battuta l'Estonia 31-30. È tutto.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del sole sul nostro territorio con anticicloni di matrice nordafricana, da segnalare solo la possibilità di qualche fenomeno sparso sulla Sicilia e tra pomeriggio e sera sull'arco alpino. Temperature massime che saranno in aumento con caldo in intensificazione. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico lievemente sostenuto sulla nostra rete. Partiamo subito dalla 26 dei Trafori, dove a seguito di un incidente da poco risolto si sono formati 5 km di coda per traffico congestionato tra il bivio con la A10 Genova Savona e Masone in direzione di Gravellona Toce e tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Rimaniamo ancora in Liguria per segnalare che per lavori di ammodernamento si sono formati 3 km di coda tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Spostiamoci sulla 1 Milano-Napoli, dove a causa del traffico intenso si sono formate delle code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la 1 direttissima per chi viaggia in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza in questo caso superiori a un'ora. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Capo Plaza, ho fatto strada su Radio Z, 10:39 minuti, prima ancora Gaia con la sua Bossa Nostra, aspettiamo anche lei a Radio Z Future is Live il prossimo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Acquistate anche dalla spiaggia il vostro biglietto su ticketone.it, è facilissimo, è velocissimo. Noi torniamo tra poco qui su Radio Z.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le 10:41 minuti su Radio Z, quanto ci piace l'estate. Ci piace tanto perché prendi il giornale e leggi degli articoli che sono leggeri. Per esempio, per migliorare l'umore e abbassare il cortisolo impariamo a respirare. Oppure, meglio l'aria condizionata oppure i ventilatori. E capisci che è l'estate italiana, quella che è entrata effettivamente nel vivo e che stiamo vivendo insieme anche al 335 30 10 25. Dove siete? Che state facendo di bello? Inviateci un bel vocale, anche se siete in viaggio, magari non se state guidando, ovviamente ci mancherebbe altro, però almeno così li vediamo anche in radiovisione scorrere al 266 del digitale terrestre e chiacchieriamo un po' insieme per farci sentire quanti siamo effettivamente all'ascolto di Radio Z e della nostra musica, come per esempio con il remix di Dracula. Sono Tame Impala e Jenny alle 10:42 in Turbo Z.

0: Tame Impala e Jenny su Radio Z, questo è il remix di Dracula alle 10.45 minuti in questo mercoledì 29 di luglio su Radio Z con Luigi Provenzani e chi ci segue anche mentre sta andando in bici banalmente con una cuffietta, mi raccomando, non con due per restare attento su quello che succede, mi raccomando. C'è Night, anche lui al Futurist Live, questa è Forte su Radio Z.
1: Non è vero, bastavi te ed era vero per trovare le strade. Strumenti che non avevo, nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

ricordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

sera. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme è l'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono. Tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo. Mi fa sentire in castigo. Scordati.

C'è Lazza, 100 messaggi su Radio Z, 10.52, iniziato anche un bel via vai dagli studi di RTL 125 Radio Z e Radio Freccia con un sacco di ospiti del TH Resorts di Praia Mare che sono curiosi di vedere da vicino come funziona la radio che magari ascoltano tutti i giorni. E se vi va, noi siamo qui anche per raccontarvelo, al 335 30 10 25, questo periodo estivo ci fa piacere portarvi anche un po' dietro le quinte di quello che succede, anche se non siete qui presenti fisicamente insieme a noi, però l'estate la radio diciamo che entra più nel vivo, perché la colonna sonora diventa fondamentale per lo svolgimento di tutte le attività, come per esempio l'acqua gym. Anche se siete nella vasca, magari avete Radio Z accesa e potete dilettarvi, no, al ritmo della nostra musica. È una bellissima immagine che mi piace pensare. Alle 10.53 su Radio Z la musica va avanti naturalmente, perché non si ferma mai, giorno e notte, 24 ore su 24 noi ci siamo sempre al vostro

vostro fianco, anche in radiovisione al 266 della vostra TV. Loro sono gli Another, questo è un featuring con i 54 Ultra. E beh, un ritmo che avete imparato a conoscere in quest'estate 2026, si chiama Talk to You.

0: Summer Funk di Francesco Gabbani chiude le due ore di Turbo Z, almeno per oggi, per questo mercoledì 29 di luglio, al vostro fianco con Radio Z in diretta dalla TH Resorts Praia Mare, dove la linea e la palla anche passa ufficialmente a Mario Vai, che vi terrà compagnia con Destinazione Z per le prossime due ore. Quelle più calde, quelle che ci portano all'ora di pranzo e che ci piace mangiare sicuramente d'estate ancora di più, anche se magari con il caldo un pochino più leggeri, no? Non lo so, a domani, ciao!
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 11, buongiorno.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Destinazione Z.
2: Allacciate le cinture, si parte anche oggi precisi e puntuali, le 11 e un minuto sul cronometro di gioco, e parte ovviamente Destinazione Z, il programma che vi accompagna anche oggi in questo mercoledì 29 di luglio in diretta su Radio Z fino alle 13, ovviamente in diretta dal TH Resorts di Praia Mare, una struttura meravigliosa che ci accompagnerà per queste settimane bollenti d'estate. E allora grazie per essere qui in mia compagnia, io sono Mario Vai e ovviamente potete scrivermi al 335 30 10 25, così mi raccontate come state trascorrendo questa giornata. Magari c'è qualcuno che è ancora al lavoro, in ufficio, e magari ci usa come colonna sonora per cercare di avere un po' di good vibes. E invece un saluto a tutti coloro che ci seguono da qualche bella località di mare o di montagne, che magari hanno cominciato a godersi le ferie. Il nostro compito anche oggi è quello di fornirvi tutta la musica più bella che potete trovare adesso in circolazione, e allora partiamo. Moving to the Sun.

sun. È questo il sound giusto, Moving to the Sun, 4 minuti dopo le 11, sempre qui su Radio Z, in Destinazione Z, con il vostro Mario Vai che vi accompagna anche oggi fino alle 13. Arriva il progetto musicale di un ragazzo che abbiamo visto crescere nel tempo dalla scuola di amici in poi, c'è Trigno con Ermal Meta, la loro irrecuperabile.

L'estratto dal quinto album in studio di Mr. Rain, intitolato Pianeta di Miller, questo era La fine del mondo in coppia con San Giovanni, 11 e 10 minuti, una bella canzone d'amore molto intensa che parla di relazioni profonde dove i sentimenti ci fanno sentire un po' come se fossimo tutti nelle sabbie mobili. L'abbiamo riascoltata qui su Radio Z, 10 minuti dopo le 11, grazie per essere ancora qui in mia compagnia, io sono Mario Vai, anche oggi la missione è quella di accompagnarvi qui in Destinazione Z fino alle 13. Arriva Safe! Parlar d'amore.

tratto dall'album Santissimo Safe, Parlare d'amore, 11 e 14 minuti. Anche lui sarà uno dei grandi artisti presenti sul palco dell'Arena di Verona mercoledì 2 settembre, da non perdere, quindi andate subito su ticketone.it e accaparratevi il biglietto. Because everybody here is so sick. Say my name.

Versace Gay alle 11:20 minuti qui su Radio Z. E allora un saluto a Diego che ci scrive al 335 30 10 25. Lui sta lavorando in un canile a Roma, sotto il sole cocente di Roma. Allora, carissimo, un abbraccio, grazie per essere in nostra compagnia, grazie per essere sintonizzato in Destinazione Z su Radio Z, lo sai, lo sapete. Io sono Mario Vai e vi accompagno anche oggi fino alle 13. Una canzone ricca di ottimismo, Jovanotti e Alfa. Buon vento!

Speriamo possa essere un auspicio per tutti quanti voi, cari amici ascoltatori. Buon vento, ce lo cantano Jovanotti e Alfa, un augurio veramente per cercare di affrontare la vita nel migliore dei modi. Ne abbiamo bisogno di brani così ottimisti e pieni di speranza, soprattutto in questo momento storico. Adesso invece si balla. Martin Garrix assieme ad Ed Sheeran. Alzate il volume qui su Radio Z.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico lievemente sostenuto sulla nostra rete. Partiamo subito dalla 26 dei Trafori, dove a seguito di un incidente da poco risolto si sono formati 6 km di coda tra Masone e Ovada per chi viaggia in direzione di Gravellona Toce, con il traffico che è ripreso a scorrere su tutte le corsie. Rimaniamo ancora in Liguria per segnalare che per lavori di ammodernamento si sono formati 2 km di coda tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Spostiamoci sulla 1 Milano-Napoli, dove questa volta a causa del traffico intenso si sono formate delle code a tratti tra Firenze-Scandicci e il Bivio, con la 1 direttissima per chi viaggia in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza in questo caso di circa 50 minuti. Infine, sempre sulla 1 Milano-Napoli, 2 km di coda per un mezzo fermo in avaria tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Artemas, I like the way you kiss me. 11:37 minuti, sempre qui su Radio Z, in destinazione Z con il vostro Mario Vai. Allora ci fermiamo per pochissimi istanti. Non andate via, perché solo qui su Radio Z la musica continua. A tra poco!

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: E voilà, eccomi tornati, 11:39 minuti, grazie per essere ancora in nostra compagnia. Questa è Radio Z, ma soprattutto questa è Destinazione Z che vi accompagna anche oggi in questo mercoledì 29 luglio fino alle 13. Allora arriva un brano che secondo me ha veramente la salsedine tra le note, perché lui ama il mare, ama il suo mare, quello ligure, e si sente in tutti i suoi pezzi. Sarà anche lui uno dei grandi artisti del Future It's Live 2026. Vabbè, forse l'avete già capito di chi sto parlando. Arriva Brescia, la sua D'addio.

chissà se canterà proprio questa, d'addio Brescia, sul palco dell'Arena di Verona mercoledì 2 settembre, chi lo sa. Voi intanto prendete i biglietti su ticketone.it perché sarà veramente un evento da non perdere. E in quella serata, tra i tantissimi artisti che si esibiranno, oltre a Brescia ci sarà anche lui, arriva a settembre, due settimane.

E se dovessimo stilare una classifica degli artisti più interessanti di questo 2026, sicuramente ci sarebbe Justin Bieber, anche per l'esibizione al Coachella, anche Bad Bunny, ma non potrebbe mancare lui, Harry Styles, Watermelon Sugar, qui alle 11.49 minuti su Radio Z. Grazie per essere ancora tutti qua sintonizzati in Destinazione Z, lo sapete ormai a memoria. Io sono Mario Vai, anche oggi ho il compito di accompagnarvi fino alle 13 in questo mercoledì 29 di luglio. E allora un saluto ai tanti che ci scrivono al 335 30 10 25. Ciao Marione, oggi sono 40. E allora, anche se non ti firmi, tanti auguri a te e grazie per essere sintonizzato o sintonizzata sulle frequenze di Radio Z. E scommetto che il brano che sta per arrivare vi farà ballare tutti quanti, anzi vi farà letteralmente girare la testa. Signore e signori, eccolo già in sottofondo, Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla. La testa gira, vai!

Tilla, 52 minuti dopo le 11, allora al 335 30 10 25 mi scrivete. Mi sembra di sentire la risata di Angelo Baiguini nella canzone di Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, e allora salutiamo anche Angelo Baiguini di RTL 102.5, della nostra grande family. Anzi, mi piace questo crossover che create, cari amici ascoltatori. Arriva lui, Fra Quintale, la sua freschissima aranciata.

0: E mentre balliamo e cantiamo la sua Cavana, il brano sensualissimo di quest'estate 2026, qui abbiamo riascoltato un pezzo di qualche anno fa. Pam pam pam pam pam pam pam. Vabbè, lui è Irama, ovviamente, alle 11:59 minuti, un artista molto camaleontico che passa da brani molto intimi e profondi, da hit estive da ballare e cantare sulle spiagge italiane durante l'estate, come appunto questa che abbiamo appena ascoltato dell'estate di qualche anno fa. E allora sono le 11:59 sul cronometro di gioco. Dai che continuiamo a tenervi compagnia anche oggi fino alle 13 con tutta la musica più bella che potete trovare in circolazione. Allora restate qui, non andate via. Radio Z. Mezzogiorno spaccato.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: uscito da poco è già l'album dei record Million Dollar Babe, e in quell'album di Anna abbiamo appena riascoltato un brano che insomma sta infiammando l'estate, 12 e 3 minuti. Lei peraltro sarà protagonista del Radio Z Future Hits Live 2026.
1: Encore un dimanche qui s'achève.

Fortuna era Gali alle 12:08, sempre qui in diretta su Radio Z, ovviamente in diretta dal TH Resorts di Praia a Mare, questa struttura che ci accompagnerà per il prossimo mese e ci aiuterà a tenervi compagnia in queste settimane bollenti d'estate. 335 30 10 25, un saluto a tutti quanti voi che ci state seguendo, ovunque voi siate, magari qualcuno è ancora in città e magari c'è anche qualcuno che è in procinto di partire in qualche bella meta estiva. Fatemi rosicare, mandatemi anche delle immagini, delle foto al 335 30 10 25. Arriva lei, Amélie, la sua, non è Francesco.

Amelie, non è Francesco. 11 minuti dopo mezzogiorno, grazie per essere ancora in nostra compagnia, anche grazie per tutti i messaggi che ci arrivano al 335 30 10 25. Un saluto a Simonetta che ci segue dalla spiaggia privata di casa sua. A Simone, e dove abiti? Dio ti benedica, sei fortunata. Ti dedichiamo questa, Mace, Salmo e Colapesce. Cattive abitudini, non le tue.

come dicono i più bravi, sulle mani. Vai. Don't you worry, Black Eyed Peas, Shakira e David Guetta, che peraltro riceverà nei prossimi mesi la sua prima stella della Walk of Fame di Hollywood. Sarà il primo DJ in assoluto ad avere questo riconoscimento prestigiosissimo, che altrimenti è in qualche modo d'appannaggio delle star del mondo del cinema, quindi attori, registi e tanto altro. Molto bene, lui sarà special guest dell'Arena di Verona per il Future Hits Live 2026, il 2 settembre. Io ve lo ricordo, siete ancora in tempo, prendete i biglietti, ticketone.it, lui è Tedua, arriva mai.

Al suo primo San Siro, che si è tenuto il 24 di giugno, Tedua sbarca anche sul palco dell'Arena di Verona il 2 settembre per Radio Z Future It's Live. L'abbiamo appena riascoltato qui con la sua Mai. Alzate il volume e si continua a ballare su Radio Z.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 12:28, buona giornata da Mario Vai. In apertura torna il caldo estremo, da oggi sono attese temperature fino a 40 gradi, le città da bollino arancione salgono a 10, domani saranno 16 al bollino rosso di Campobasso, domani si aggiungeranno quelli di Perugia e Rieti. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta e in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente da campeggi. In Italia il Movimento 5 Stelle ha perso l'identità e quella diversità che lo aveva reso unico, era nato per cambiare la politica, ma poi la politica lo ha cambiato. Così Beppe Grillo sul suo blog in un post: il movimento doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi solo delle poltrone, ha scritto ancora Grillo. Voltiamo ancora pagina, entra in campo anche la Cina nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Teheran dovrebbe ricevere

0: dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Via Radio. Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione sulla nostra rete con solo poche criticità. Partiamo subito dalla 4 Milano-Brescia, dove a causa del traffico intenso riscontriamo code a tratti tra Pero e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia, con tempi di percorrenza doppi rispetto al normale. Sulla 1 Milano-Napoli, sempre a causa del traffico intenso, si sono formate anche qui delle code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la 1 direttissima per chi viaggia in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di circa 50 minuti. Spostiamoci ora in Liguria sulla A7 Serravalle Genova per segnalare che per lavori di ammodernamento si è formato un chilometro di coda tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: capita, sono Cupido.
1: 12:36 minuti, era Sfera e Basta, Cupido, qui su Radio Z, in questo mercoledì 29 di luglio. Allora, una promessa, ci fermiamo, piccolo break, il tempo di bere un bicchiere d'acqua e vi prometto che torno qui con tutta la musica più bella di Radio Z. A tra poco.
2: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
3: E se Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
5: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
6: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Eccoci qua, ogni promessa è debito, 12:38 minuti, sono tornato, il vostro Mario Vai che anche oggi vi accompagna fino alle 13 in Destinazione Z, rigorosamente in diretta su Radio Z, dal TH Resorts di Praia Mare, anzi grazie a questa struttura meravigliosa che ci ospita in queste settimane estive. Arriva una canzone che si candida assieme a tante altre ad essere uno dei tanti tormentoni estivi di questa estate 2026. Loro sono Merck & Cremont assieme a Serena Brancale, assieme ai Colors per la loro Partenope. Vai, vai, alzate il volume, sentite qua che sound.

Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, tutti insieme saranno anche loro protagonisti del Radio Z Future Hits Live all'Arena di Verona il 2 settembre e non vediamo l'ora di vederli scatenare con questa canzone che abbiamo appena riascoltato qui su Radio Z, 41 minuti dopo mezzogiorno. Grazie per essere ancora qui in nostra compagnia e scommettete che questa ve la ballate tutta quanta, Afro House Remix.

Fedez, Tananai, Mara Sattei, il tormentone estivo di qualche estate fa, La Dolce Vita, l'abbiamo riascoltato qui su Radio Z alle 12:48. Peraltro approfitto qualche istante per mandare un saluto affettuosissimo a Fedez, che si è ripreso e che si fermerà per un po', insomma. Fedez, ti aspettiamo, prenditi tutto il tempo che serve e ti vogliamo veramente tanto tanto bene. Arriva invece su Radio Z un ragazzo speciale, molto romantico, io penso che già la parola romantico abbiate capito a che sto facendo riferimento, cioè Tommaso Paradiso scende in scena nell'estate 2026 con Agitare Coca-Cola.

Lo aspettiamo all'Arena di Verona il 2 settembre. Tommaso Paradiso, questa era Agitare Coca-Cola, sa? È interessante, secondo me, divertirci tutti insieme a capire ma quale canzone canteranno questi artisti che si esibiranno per il Future Hits Live 2026. Facciamo un po' di pronostici anche al 335 30 10 25. Arriva un ragazzo, devo dire, che si sta facendo strada e che magari crescerà ancora di più nei prossimi anni. Noi lo osserviamo con grande attenzione. Giusta Delizia, Su per Giù.

0: La ciliegina sulla torta di Destinazione Z di oggi, mercoledì 29 luglio, l'abbiamo affidata a Zerb. 12:59 minuti, grazie a tutti quanti voi per essere stati in mia compagnia. Una promessa, lo sapete, domani dalle 11 alle 13 torno qui per tutti voi con tutta la musica più bella che potete trovare in circolazione, ovviamente in diretta dal TH Resort di Praia Mare che ci accompagna. E lo sapete, non c'è Cianna, c'è lui con la sua energia, la sua grinta. Signore e signori, solo per voi Davide Guerra, che vi accompagna fino alle 15 con tutta la musica più bella che potete trovare in circolazione. Grazie Davide, grazie a tutti quanti voi e viva Radio Z, ciao!
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.

0: Le 13, buongiorno.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Zetagram.
0: Ma buongiorno, buongiorno, 13 e un minuto, iniziamo una nuova puntata di Zetagram ancora in diretta dal TH Resorts a Praia Mare. Io sono Davide Guerra e anche in questo mercoledì 29 di luglio vi accompagno, vi traghetto tra le 13 e le 15. Ringraziamo Mario Vai per avervi accompagnato fino qui. Ora vi prendo in custodia e si va dritti fino alla fine del pranzo, sì, le 15 direi, fine pranzo, caffè, magari per qualcuno anche ammazza caffè che ci sta sempre. Oggi è mercoledì, come sempre per chi sta lavorando, pensatela che siete esattamente a metà, perché sono le 13 e metà della settimana lavorativa, ve ne manca un'altra metà, quindi stringete i denti. Per chi invece è in vacanza, diciamo, la sensazione si ribalta, perché poi il tempo corre molto molto più veloce. In ogni caso, che siete in vacanza, che siete a lavoro, noi vi teniamo compagnia con la miglior musica che esiste in questo momento. Iniziamo la puntata con un gusto tutto vegetale, quello di Humus No a Ceci e Erbe, l'humus numero uno in Italia senza glutine, senza OGM, senza conservanti, preparato con solo olio d'oliva e arricchito da un delicato mix di erbe aromatiche che ne esalta il sapore, ottimo da solo, perfetto con le verdure, ideale per farcire panini e piadine, sorprendente come ingrediente per tantissimi piatti originali e sfiziosi. Humus Noa fatto con amore, l'amore che regaliamo anche noi sempre qui su Radio Z. Si parte infatti con Madama, Mama non Mama.

mama, non mama, c'è madama alle 13:05 su Radio Z, che come sempre potete seguire anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre. Noi siamo ovviamente in tenuta da mare e io sto anche cercando un rimedio per cercare di togliere l'abbronzatura manica corta, perché comunque continua a essere sempre più scuro sul braccio, è un problema. Se qualcuno le ha, 335 30 10 25.

13:10 minuti su Radio Z, Zgramma, buon mercoledì a voi. Sophie and the Giants sono tornati in questo 2026 con DNA, che racconta un po' una storia d'amore talmente bella, talmente unita da sembrare che ci sia qualcosa di biologico come il DNA che li accomuna. Blanco invece ci fa viaggiare, cosa che spesso si fa d'estate, ma per chi non lo può fare ci siamo noi della radio che vi portiamo un po' dappertutto. In tal caso, con il titolo della canzone, si va a Los Angeles.

Tra i bei ritorni di questo 2026, oltre a Madame che abbiamo ascoltato poco fa, c'è anche Blanco. Los Angeles su Z13 e 14 minuti. Saluto chi cerca di aiutare nel mio problema della manica, diciamo, abbronzatura manica corta. Al 335 30 10 25 Luca suggerisce dei guanti per prendere il sole molto molto alti. Vado a comprarli.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: fastidio, che fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Che fastidio, dito nella piaga, 13 e 20 minuti, anche lei sarà presente alla Radio Z Future Hits Live del 2 di settembre all'Arena di Verona. Piccola pausa, state con noi.
2: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
1: Eccoci qua, piccola pausa come promesso. Buon mercoledì, saluto anche chi dovesse essere arrivato ad ora da queste parti. Radio Z, il Z-gram con Davide Guerra, che sarà io fino alle 15 per questa giornata un po' di metà settimana. Dicevamo che ha due velocità di percorrenza, quella di chi lavora, quindi che non vede l'ora arrivi il sabato, e invece quella di chi è in vacanza, che non vede l'ora che rimanga lì, cioè di rimanere lì in qualche modo, e quindi che il tempo non passi. Ecco, ci sono queste percezioni differenti in base alla situazione in cui vi trovate. Pinguini Tattici Nucleari oramai sono presente, passato e futuro della musica italiana. Sorry, scusa, lo siento.

I Pinguini Tattici Nucleari, che in questa canzone trattano uno degli argomenti più complessi forse nelle relazioni, cioè la comunicazione, che si rappresenta nel chiedere scusa, che è una delle cose più difficili da fare all'interno delle relazioni stesse, e lo raccontano in questo modo con un ritmo allegro quasi, però ha un contenuto molto molto serio. LDA e H7 oramai sono indivisibili, saranno presenti anche al Fuccerizzi il 2 di settembre, qui li troviamo con Santa.

intenso riscontriamo code a tratti tra Pero e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia, con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Sulla 1 Milano-Napoli, sempre a causa del traffico intenso, si sono formate anche qui delle code a tratti tra Firenze Scandicci e il Bivio, con la 1 direttissima per chi viaggia in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di circa 40 minuti. Spostiamoci ora sulla 23 Udine-Tarvisio per segnalare che per lavori di ammodernamento si sono formati 2 chilometri di coda tra Carnia e Pontebba per chi viaggia in direzione di Tarvisio. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.

stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

Tante come direi gli ultimi due anni almeno di Olly, 13 e 37 minuti, Radio Z, Zgram con Davide Guerra fino alle ore 15 in questa giornata di metà settimana che, come dicevamo prima, ha sapori diversi in base a se state lavorando o se siete in vacanza. Ovviamente se vi va raccontatecelo sempre al 335 30 10 25, sms, whatsapp, raccontate il vostro mercoledì pranzo eventualmente in nostra compagnia. È il momento dei consigli di gusto con Humus Noah, l'humus numero uno in Italia. Il suggerimento è facile facile, provatelo. Humus Noah conquista il primo assaggio con il suo gusto originale e autentico. È perfetto da gustare così com'è, con grissini e verdure fresche. Si abbina con facilità e tantissimi ingredienti ed è ideale anche per dare un tocco speciale alle ricette più creative. Scopritele in tutte le sue varianti: ceci, ceci erbe, ceci avocado, ceci pomodoro e basilico. Humus Noah, fatto con amore.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
6: Minuti su Radio Z con Zetagram. Buon mercoledì anche a chi si fosse sintonizzato in questo istante. Salutiamo i due amici da Catanzaro che ci scrivono e ci ascoltano. Ricordiamo che potete farlo sia a radiovisione al 266 del digitale terrestre per vedere anche i coloratissimi studi che abbiamo allestito qui al TH Resorts a Praia Mare, oppure anche tramite l'app RTL 102.5 Play. Scaricatela, come direbbe Aldo Baglio, e per seguirci anche dal vostro smartphone, magari con le cuffie mentre andate a correre. Samurai J sarà anche lui alla Radio Z Future Hits Live il 2 di settembre qui con Flamenco Paranoia.

Il flamenco paranoia di Samurai J su Radio Z. E prima parlavamo di Olly, che ha avuto due anni devastanti partendo proprio dalla sua canzone, dal titolo della canzone con il quale ha vinto Festival di Sanremo. Samurai J non l'ha vinto, ma si è reso noto ai più, e quindi gli auguriamo una carriera quantomeno simile, ecco, in seguito a Sanremo. Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me su Z.

0: Dai, che fai? C'è Brescia su Z, 13:49 minuti, quasi in chiusura di questa prima ora insieme di Zetagram. Brescia, che ovviamente è uno degli artisti più vivi e attivi, come Olli, di cui parlavamo prima, della sfera genovese e ligure in particolar modo, e quindi lo raccontiamo anche noi qui su Radio Z con il suo modo di raccontare, che alterna delle frasi leggere e comunque a molta introspezione, e quindi racconta cose, va a toccare anche corde molto intime. Sembra farlo quasi in modo leggero, ma non lo è per niente. Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa ci riportano alla musica internazionale. Questa si intitola Girl Next Door, sempre su Z.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Girl Next Door, Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa alle 13:53 minuti su Radio Z, da una coppia internazionale a una super italiana e professionale, boh, chi lo sa, chi può dirlo. Clara e San Giovanni insieme in questo 2026 si titola Le ragazze, saranno presenti anche il 2 di settembre all'Arena di Verona.

0: Marrakesh è lui che chiude la nostra prima ora insieme di Zetagram. Bravi a cadere, che bisogna sempre esserlo nella vita, perché tanto cadere si cade, bisogna soltanto essere in grado di farlo, avere le protezioni per poter poi rialzarsi subito dopo. Ovviamente l'ho detto in un modo molto meno poetico di quello che è il linguaggio che utilizza Marrakesh nelle canzoni, ma il significato di fatto è quello. Chiudiamo l'ora, ne abbiamo un'altra fino alle 15, quindi rimanete con noi ovviamente su Radio Z.
1: Le 14.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh,

Mark & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni su Z ad aprire questa seconda ora insieme di Zetagram. Che voci pazzesche quella di Angelina Mango, non ce la siamo fatti scappare anche per il Radio Z Future Hits Live 2026 il 2 di settembre all'Arena di Verona. Ci sarà e vi assicuro che live è ancora tutta un'altra storia, quindi vi invito ad esserci per lei e per tutti gli artisti che ci saranno su quel palco quella sera. 14:04 e adesso aspettate, devo impostare un po' la voce perché questo è un Mijiko.

Dimenticarsi alle 7 e lodi 14 e 10 minuti su Radio Z e l'appuntamento con Zetagram in diretta dal TH Resort Praia Mare e i vostri messaggi.

Oggi 335 30 10 25 per raccontarmi la vostra giornata, se magari siete in vacanza o se siete a lavoro. Noi siamo qua per tutti voi e vi accogliamo e vi conduciamo con la miglior musica possibile del momento, signori. E qui rientra, i numeri lo dicono e lo confermano, Geolie, che non ci siamo fatti sfuggire per questi 2 minuti e 18 che seguono, anche se il titolo è un'ora.

Giulia, è un'ora quella che vorrebbe trascorrere da testo in più insieme a una persona a cui tiene molto, perché poi il tempo trascorso con le persone giuste è sempre bello e prezioso. Lo racconta Giulia con il suo linguaggio solito, un po' italiano, un po' napoletano, che ci piace tanto. Ciao, arriva un messaggio. Finalmente dopo un anno lavorativo eccomi spaparanzata al sole della Sicilia. Baci, Titti. Ciao.

storia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: Friends su Radio Z, 14:19 minuti, anche in questo mercoledì è tempo di prendersi una piccola pausa, ma molto breve, e poi torniamo in diretta. State con noi.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale, e un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
0: Quattordici e 19, eccoci come promesso, brevissima, meno di 20 secondi di pausa, meno di così non si può, quindi sono stato di parola, ancora in diretta, sempre su Radio Z, continuano ad arrivare i vostri messaggi, mi fa piacere vedervi e percepirvi al mare con la salsedine sulla pelle, rilassati. Per chi invece sta lavorando potete chiudere gli occhi e immaginare anche voi di essere lì, talvolta funziona, dicono. Io invece chiudo gli occhi e vado al 2 di settembre, Arena di Verona, con il Radio Z Future Hits Live 2026, dove ci sarà anche 22 Simba, che qua ritroviamo insieme a Gue, si intitola Arricchiti.
3: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci va

Arricchiti 22 Simba insieme a Gue su Radio Z, Zgram con Davide Guerra, che sarei sempre io. E vi do un'altra immagine, visto che a me piace la radio che dà immagini, soprattutto per chi è dall'altra parte, qualsiasi cosa stiate facendo. Immaginate di essere sul lungomare del posto preferito, del posto dove vi piace passeggiare, a camminare da soli con le cuffie Radio Z, e noi vi scegliamo la canzone giusta, per quanto mi riguarda, perfetta per questo momento. Quella nuova dei Bowser, The Bowser, si intitola Magnetic su Radio Z.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14:29 minuti su Radio Z, torna il caldo estremo, da oggi sono attese temperature fino a 40 gradi, le città da bollino arancione salgono a 10, domani a 16. Al bollino rosso di Campobasso domani si aggiungeranno quelli di Perugia e Rieti. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta e in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente da campeggi della Gironda. Il Movimento 5 Stelle ha perso l'identità e quella diversità che lo aveva reso unico, era nato per cambiare la politica, ma poi la politica lo ha cambiato, così Beppe Grillo sul suo blog in un post. Il movimento doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone, ha scritto ancora Grillo. Chiudiamo con lo sport. Il calcio, sarà presentato oggi in conferenza stampa alle 18 il nuovo commissario tecnico della Nazionale di Calcio, Roberto Mancini, insieme a lui come direttore tecnico Claudio Ranieri. Con queste nomine ieri si è chiuso un mese di turbolenze in Federcalcio, culminato nel caso Pirlo. Per ora è tutto, adesso appuntamento con il Meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Tempo bello sull'Italia con il sole protagonista da nord a sud. Vi segnalo solo qualche temporale di calore sulle Alpi e un po' di variabilità.

Milano-Napoli, dove per il traffico intenso tra Firenze e Scandicci e il bivio per la 1 direttissima registriamo coda tratti in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 45 minuti. Flussi intensi anche in Lombardia, dove sulla A4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est ci sono coda tratti in direzione Brescia. Rimaniamo in Lombardia ma ci spostiamo sulla 9, la Enate-Chiasso, dove per le operazioni doganali tra Como Montolimpino e Chiasso registriamo code in direzione della Svizzera con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Infine al traforo del Monte Bianco l'attesa prevista sul piazzale francese per entrare in Italia è di circa un'ora. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio!

0: Guarda, lo stavamo cercando adesso, Where is your husband? Ma non abbiamo ancora. Ah, aspetta, attenzione, è comparso qua un signore. Signor husband? Ah, salve.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
0: Minuti alle 15 alla fine di questo appuntamento di Zetagram del mercoledì, ma come sapete siamo in diretta dal TH Resort Praia Mare, quindi ci saremo e saremo insieme ancora per parecchi giorni fino a sabato prossimo. Avete tempo e c'è tempo sempre per l'amore, perché la musica, l'80% dei temi che tratta c'è l'amore di mezzo, e ultimo è uno di quelli che la sa raccontare molto bene anche con la sua romantica.
7: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

Ultimo romantica su Radio Z, la sua ultima che abbiamo inserito all'interno della nostra playlist, soprattutto in questo 2026 che gli ha regalato un concerto pazzesco, del quale ricordiamo uscirà anche il film a settembre per tutti gli appassionati o per tutti quelli che non sono riusciti ad andare al concerto.

te, forse qualcosa di buono c'è e ti penso.

Ti penso Venerus su Z, ormai già lo sapete, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna il Radio Z Future Hits Live 2026. Quali artisti vorreste vedere sul palco? Vai su RTL 102.5 Play fino al 31 luglio, puoi esprimere la tua preferenza. Ma non finisce qui, perché potresti anche aggiudicarti due biglietti per il Radio Z Future Hits Live 2026, quindi un modo in più per esserci. Ovviamente all'interno della nostra playlist trovate la maggior parte degli artisti che saranno su quel palco in quella sera, in quella cornice meravigliosa, tra cui anche Irama, che di tanto in tanto ci fa prendere un bel volo in direzione Perù, che comunque, voglio dire, non è malaccio come viaggio, deve essere un po' calduccio da quelle parti, l'umidità, beh, interessante, però si sta bene, ci si mette comodi con le ciabatte a Cabana.

0: Irama Cabana su Radio Z. Salve, salve. Scusa, ma che cosa sta succedendo qua?
1: Buonasera. Traslochi.
0: No, ma non è il momento, noi siamo in diretta su Radio Z, mi scusi.
2: Vabbè, hanno detto di scaricare qua.
0: Ma non adesso, se è possibile, siamo in diretta.
2: Scusi, ho sbagliato.

0: We Mine, Comrade, a chiudere questo appuntamento di Zetagram. Infatti l'orologio dice che manca un minuto e un po' e qualche secondo alle ore 15, quindi il tempo a nostra disposizione è finito. Io come sempre ringrazio tutti coloro che sono rimasti insieme a me, vi invito a continuare a farlo perché tra poco arriva uno scoppiettante Nicolò Giustini che vi porta avanti fino alle 17 con applausi, perché lui è la mia claque, lo possiamo dire. Nel frattempo, prima di salutarvi, ringraziamo Humus Noa, ceci ed erbe, l'humus numero uno in Italia, senza glutine, senza OGM e conservanti, e con un mix di erbe aromatiche che dà ancora più gusto. Humus Noa, ceci ed erbe, davvero delizioso e versatile, perfetto spalmato su una fetta di pane, ideale come ingrediente per piatti sfiziosi e originali. Scoprite tutte le ricette sulla pagina Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore. Vieni qua, Nicolò Giustini. Vieni qua. Vieni perché tocca a te ridere ora.
1: Sei team Radio Z, se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 3.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Collettivo Z.
5: Allora ragazzi, se chi ben comincia è a metà dell'opera, oggi sarà un pomeriggio lunghissimo, inizia il Collettivo Z alle 15 e un minuto in diretta dal TH Resort di Praia Mare in Calabria. Buon pomeriggio, sono Rick Giustini, stiamo insieme fino alle 17 come al solito anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky. Mi assumo tutte le responsabilità per quello che accadrà a Davide Guerra dopo quello che avete appena sentito, e voglio dire, no, non possiamo farlo passare inosservato, ma è colpa mia, nel caso è colpa mia. Come sempre parleremo di sport, parleremo di musica, parleremo di cinema, perché oggi è la giornata dello spararagnatele, perché Tom Holland is back, oggi è la giornata di Spider-Man, e poi sarà come morire. No, di quella, Davide, noi non parliamo mai nel collettivo, non so cosa fai tu nei tuoi programmi, ma non ne parliamo mai. Comunque, attenzione, perché prima di cominciare vorrei salutare tutti i dipendenti Eurospin. Pensate che ci sono ben 1300 punti vendita in tutta Italia. Siamo davvero fortunati e siamo anche dei piccoli geni, perché da Eurospin la spesa è intelligente. Troviamo ogni giorno qualità, convenienza e tantissimi, tantissimi prodotti esclusivi. E sull'app Eurospin Family ci sono offerte e vantaggi dedicati. Cercate il vostro Eurospin su eurospin.it. Oh, un bel pomeriggio si prospetta in questo mercoledì 29 di luglio. Cominciamo con Achille Lauro.

meraviglia di Achille Lauro, la nuova, la città degli angeli, alle 15:06 in apertura del collettivo Z fino alle 17 insieme a Nick Giustini, anche con voi al 335 30 10 25. Raccontateci come state passando l'estate. Tra poco cominciamo a parlare di sport, perché ci sono diverse notizie che riguardano in particolare il calciomercato. Prima però andiamo in un bel posto di mare, la costiera amalfitana, con Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

0: due menti incredibili e geniali di Canova e Tony Pitoni che si incontrano e danno vita a English Lesson Number One. Tra l'altro, piccola curiosità, il buon Simone Palmieri ed io insieme siamo stati ospitati da Michele Canova, che abbiamo trovato molte volte qui nel collettivo, proprio con l'appuntamento con Canova Game Room, in cui lui ci faceva conoscere gli artisti con cui tante volte ha collaborato, artisti anche molto giovani, tra cui anche Tony Pitoni, Bels, Eva, tante ne abbiamo viste. E siamo stati in quello studio ed è un posto spaziale, quello che avete visto anche in radiovisione qui al 266 del vostro televisore. Bellissimo studio, incredibile, sembra di stare veramente nello spazio.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: tu sola.
1: Viajando por el mundo, Karol G e Manu Chao alle 15:15 su Radio Z nel collettivo, sempre in diretta dalla Calabria. Invece chi è arrivato a Perth in Australia è Raffaele Ao insieme a Gonzalo Ramos. Apriamo così la parentesi sportiva. Il Milan abbraccia il suo nuovo attaccante, probabilmente dalle ultime pacche sulla spalla all'altro portoghese che partirà. Dove andrà? Boh.

0: Quello che voi cercate, lei ce l'ha. Lo dice forte in I Got It, Anna, alle 15.20 su Radio Z nel collettivo, ricordandovi che ci sarà anche lei al nostro Radio Z Future Hits Live del 2 settembre all'Arena di Verona. Ci vediamo lì, tra poco ripartiamo dal calciomercato. Il Paris Saint Germain che ha detto una cosa importante.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
0: E 15 e 21 su Radio Z nel collettivo, vi avevamo detto che avremmo parlato di Paris Saint-Germain e calciomercato, perché sì, il Paris Saint-Germain dopo una lunga trattativa decide di mollare la presa su Diomandé, che quindi a questo punto andrà sicuramente

mette al Real Madrid per una cifra intorno ai 120 milioni. E il Paris Saint-Germain si lamenta: questo mercato è troppo caro. Allora sì, la riflessione è corretta. Ormai il calciomercato prevede una quantità di soldi per acquistare un giocatore folle. Però vorrei ricordare agli sceicchi, al Paris Saint-Germain, al Manchester City, alla Premier League, che sti prezzi, ragazzi, li avete fatti voi. Cioè, non è che adesso vi dovete lamentare. È colpa anche vostra se stiamo tutti sulla stessa barca, eh. Vabbè. C'è Madonna su Zeta.

15:25 Radio Z, il collettivo, la parentesi sportiva che continua perché c'è da parlare di calciomercato. La Juventus e il Napoli cercano un terzino e allora è stato proposto ad entrambe Theo Hernandez, che vuole tornare in Italia. In questo momento più interessata parrebbe la Juve, ma come tutti sapete Theo è andato in quella parte del mondo, quella lì dove ci sono gli spicciolini, niente di dove prende 20 milioni l'anno. Ecco, penso che questo possa essere un problema quasi insormontabile se lui non abbassa le richieste. Cernava su Z.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dal tratto toscano della 1 Milano-Napoli, dove per un incidente da poco risolto tra Firenze Sud e Scandicci permane un chilometro di coda verso Bologna con tempi di percorrenza di 15 minuti. Inoltre, sempre sulla 1 in direzione opposta, per il traffico

0: Se no, bye bye Annalisa alle 15.38. Tra l'altro, visto che abbiamo parlato poco fa di Michele Canova, questa canzone è prodotta proprio da Michele Canova. Però, raga, stamattina mi chiedevo come deve essere emozionante scoprire, che ne so, nuovi mondi. Vi faccio un esempio, così almeno ci capiamo al volo. Tipo Cristoforo Colombo, quando ha scoperto l'America, per provare un po' le stesse emozioni, allora ho iniziato con lo scoprire l'app Eurospin Family, dove ci sono un sacco di vantaggi e offerte. E poi, andando a fare la spesa da Eurospin, mi sentirò di sicuro un piccolo genio, perché da Eurospin ci sono prodotti di convenienza, freschezza e soprattutto tanti prodotti anche di qualità. Cercate anche l'Eurospin più vicino su eurospin.it.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
5: L'attesa è finita! Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: E 15.40 su Radio Z, sempre il collettivo, sempre con i Giustini, fino alle 17 in diretta da Praia Mare, dal TH Resort, posto meraviglioso. Raga, stamattina farò venire un po' di invidia a chi è al lavoro, però ve lo trasmetto attraverso le parole e la forza dell'immaginazione. Abbiamo fatto il bagno in un'acqua spettacolare, aveva lo stesso blu praticamente della camicia orribile, potete dirlo serenamente, che sto indossando in questo momento e che potete vedere in radiovisione al 266 del digitale terrestre. Comunque, scherzi a parte, la Juventus ha messo le mani ormai quasi ufficialmente su Kolo Muani, quindi la Juve ha il suo nuovo attaccante, ritorna dal Paris Saint Germain, lo riporta Fabrizio Romano, quindi tutto dovrebbe essere fatto per una cifra intorno ai 45 milioni di euro, prestito con obbligo di riscatto. Quindi Kolo Muani è il nuovo attaccante della Juventus. Vi piace? Non vi piace? Impressioni?

0: lo diciamo sempre nel collettivo, mai fare arrabbiare Tame, perché sennò ti impala. Vabbè, Dracula Remix alle 15.44 su Radio Z nel collettivo con i Giustini. Tra poco parliamo anche di cinema, di musica, di un sacco di cose, perché sta per arrivare la seconda ora.
1: Se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

Il che non mi seppelliscono, Blanco, alle 15.51 su Radio Z nel collettivo. Era il 2021, quando ricordo che la notte del 10 di settembre, quella era la data, uscì il suo primo album, Blu Celeste, un album incredibile all'interno del quale era contenuta Finché non mi seppelliscono, che era un singolo che aveva lanciato la grandezza di questo album, dentro il quale c'erano canzoni meravigliose. E secondo me il livello di Blu Celeste, probabilmente poi Blanco non è più riuscito a raggiungerlo a livello di qualità dei pezzi, anche se ha scritto tante belle canzoni poi successivamente, ma l'intensità di quell'album, che aveva dentro pezzi come Blu Celeste, Paraocchi, tante ne aveva, veramente era un... Mi ricordo proprio che ero ragazzo, perché avevo comunque 25 anni, e dissi wow, questo ragazzo parla di me, parla di problemi, parla di...

Talk to you, 15:54 Radio Z, mercoledì 29 di luglio, lo abbiamo detto, no? Ma ormai lo stanno riprendendo tutti. La Juventus ha il suo nuovo attaccante. Però al 335 30 10 25 in tanti avete detto: Colomuani, ni. Minestre riscaldate non funzionano. Colomuani era già stato giocatore della Juve e non è che scintillò, diciamo così. Però insomma, evidentemente Carnevali e la Juve ci vedono, e Spalletti anche, ci vedono qualcosa di importante. Promessa Franco 126, Idua.

0: Personalmente da sempre la ritengo una esploratrice del genere della musica rap, una penna interessantissima, nonché una delle rapper, ma dei rapper in generale più forti del nostro paese. Madame con Baby alle 15.59 in chiusura della prima ora del Collettivo Z, ma non vi preoccupate, voi no di sicuro, perché ce n'è una seconda fino alle 17, sempre in radiovisione al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky o sulla nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play, all'interno della quale trovate anche tutte le interviste che facciamo proprio qui nel Collettivo.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.
0: Sono le 4.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Bianks and Me, Fade e Sfere Basta alle 16:04. Radio Z, il collettivo, si apre la seconda ora in diretta dal TH Resort di Praia Mare, un posto meraviglioso dal quale trasmetteremo fino al 23 di agosto. Quindi, insomma, non perdetevi la programmazione di Radio Z in diretta dalla Calabria. Nel videoclip di questa canzone che abbiamo appena visto anche in radiovisione, così ne approfittiamo per ricordarla, 266 del digitale terrestre, 735 di Sky, la collana di sfera era notevole, dico solo notevole, però sarà pesata 14 kg, credo.

0: È solo nero gotico. Clara, alle 16:10 su Radio Z nel collettivo, ancora ricordo quando venne da noi per presentarci questo brano, ci raccontò che il videoclip che abbiamo ritrovato in radiovisione al 266 del Digitale Terrestre è girato proprio vicino a dove abbiamo gli studi a Cologno Monzese, e ci fu un momento esilarante, quello in cui ci raccontò di come l'hanno messa sulla ruspa, perché a un certo punto lei canta e balla in questo video su una ruspa. È sempre molto divertente. Ritrovate tutte le interviste su RTL 102.5 Play. In più ritroverete Clara il 2 di settembre all'Arena di Verona per il nostro Radio Z Futurist Live. Biglietti su ticketone.it, quindi fate veloci che stanno andando via, che poi ce li chiedete sotto traccia e noi non possiamo darveli, va bene? Quando saranno finiti, scarabocchi.
1: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi

loro questo pezzo di West Cross e Fra Quintale, Scarabocchi, alle 16.13 ritrovato nel collettivo, a quelle vibrazioni, a quel sound tipico, che ne so, da un aperitivo un po' romantico da fare alla prima, seconda uscita, quello che lascia, quello che fa venire un po', no, il mal di pancetta. Cioè, avete presente quella sensazione lì? Avete capito tutti di cosa sto parlando. C'è anche Sienna Spyro nel nostro pomeriggio, la sua Material Lover.

0: Ma che te lo dica fa, Angelina Mango alle 16.19 su Radio Z nel collettivo con i Giustini, fino alle 17 anche in radiovisione in streaming sulla nostra applicazione RTL 102.5 Play.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: Con le 16.20 in questo mercoledì pomeriggio, è mercoledì 29 di luglio, questo vuol dire che insomma sta già finendo luglio, c'è agosto ancora però da vivere, non vi preoccupate, c'è Ferragosto e soprattutto c'è il caldo, perché lo sentiremo tra poco anche nelle notizie, ma insomma arriva un'altra bella ondata di caldo. Allora rifugiatevi in zone fresche vicino all'acqua, perché si sta molto bene dentro l'acqua, devo dire, eh? Molto molto molto bene. Moving to the sun.

Sicuramente uno dei brani che sentiremo di più in questa estate nelle discoteche, Moving to the Sun, alle 16:23 su Radio Z, ritrovata all'interno del collettivo Z. Ora una bella novità, anche lui ci sarà al nostro Radio Z Future Hits Live il 2 settembre. L'unico ricordo è prima stanza a destra.

0: non è cool.
1: Radio Z, breaking news.
2: Torna il caldo estremo, da oggi sono attese temperature fino a 40 gradi, le città da Bollino Arancione salgono a 10, domani poi a 16 al Bollino Rosso di Campobasso, domani si aggiungeranno quelli di Perugia e Rieti, in Spagna 13 regioni sono in stato di allerta e in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente dai campeggi della Gironda. Il Movimento 5 Stelle ha perso l'identità e quella diversità che lo aveva reso unico, era nato per cambiare la politica, ma poi la politica lo ha cambiato, così Beppe Grillo sul suo blog in un post. Il movimento doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone, ha scritto ancora Grillo. Ripresi gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran nelle scorse ore, i Pasdaran iraniani hanno colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. In precedenza Teheran aveva lanciato missili intercettati dalla contraerea americana contro una base militare statunitense in Giordania. Salito a 20 morti il bilancio dei raid di Stati Uniti e Arabia Saudita in Iraq.
1: Via Radio.
3: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico in graduale aumento sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso tra Calenzana e il bivio per la 1 direttissima registriamo coda tratti in direzione Bologna con tempi di percorrenza di circa 30 minuti. Stessa situazione anche in direzione opposta, con coda tratti tra Firenze Sud e Incisareggello e tempi di percorrenza di 20 minuti. Flussi intensi poi in Lombardia, dove sulla 4 Milano-Brescia tra Pera e Milano Est ci sono coda tratti in direzione Brescia con tempi di percorrenza di 25 minuti. Rimaniamo in Lombardia ma ci spostiamo sulla 9 Lenate Chiasso, dove per un veicolo in panne da poco rimosso permangono code tra Como Centro e Como Montolimpino verso la Svizzera. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

0: Nicky Jam e J Balvin X alle 16.36 su Radio Z. Avete mentito in questo momento se non avete mosso il bacino. No, non è possibile. O state guidando, ma secondo me l'avete mosso anche con la cintura di sicurezza allacciata, bravi. Però è impossibile non muoverlo, dai. Siete nel collettivo, tra poco ancora qui su Radio Z.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni.

0: E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Felice 38 Radio Z, il collettivo ancora in diretta in questo mercoledì pomeriggio, e vi dico che qui al TH Resort di Praia Mare è iniziata l'acqua gym. Tutti a fare acqua gym, tutti a fare. Sapete chi tiene la lezione di acqua gym? Sono due. Allora, praticamente a destra a tenere la lezione di acqua gym, che fa sulle mani, gire mani, come stai? C'è Davide Guerra. Dall'altra parte invece, che tiene il tempo battendo le mani e i piedi, c'è Edoardo Donna Maria. Queste sono le lezioni di acqua gym nel nostro villaggio. C'è anche Bresh, da Dio su Z nel collettivo.

tu mi piaci, ma tutti vorrebbero fare l'amore con te. È un casino, è un casino. Poi in più hai la testa tra le nuvole, però alla fine della fiera sei bella da Dio. Così Brescia su Radio Z nel collettivo alle 16.41, da Brescia a uno dei DJ più importanti del mondo, Bob Sinclair. I Can Wait con Kisa.

0: on that day. I hope to see my father on that day. When I get near that judgment day, I hope to see my mother on that day.
1: Arrivo fresco, sgommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frate dal gioco.

salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: con la gonna sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier, non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

Eternia e Kid Yugi Fellini alle 16:47 su Radio Z nel collettivo. In tanti avete scritto al 335 30 10 25, ma è vero che Edo Donna Maria sta facendo acqua gym? Sì, è tutto bagnato, stava facendo acqua gym, ha appena finito, è tutto bagnato, quindi preparatevi, esercito del selfie, preparatevi, voglio vedere un sacco

con i contenuti di Edo, Donna Maria, tutto bagnato ovunque. È uscito dall'acqua gym proprio perché tra 13 minuti comincia la sua generazione Z e speriamo che riesca ad asciugarsi. Però qualora questi tre lo vedessero, no, fare acqua gym, sono certo che lo chiamerebbero per il videoclip ufficiale di questo pezzo. Fred De Palma, Anitta e Amy Schilla con la loro La testa gira, quella

se la testa gira, ricordatevi che voi dovete rimanere fermi. Se gira ancora, allora, o sta girando qualcosa intorno a voi oppure c'è un problema. Nel frattempo Fred De Palma, Anita e Amy Schill alle 16.50 su Radio Z. Nel collettivo c'è Quevedo con Elvis Crespo, La Graciosa.

0: Magari non lo si nasce, ma ci si può diventare fuori classe. Quando sei giovane, fuori classe, sei Capo Plaza. 16.58, si chiude così l'appuntamento del Collettivo Z, che torna domani dalle 15, puntuali, sempre fino alle 17 in diretta da Praia Mare, dal TH Resort qui in Calabria. Posto splendido, ringraziamo tutta la squadra tecnica nella figura di Grazie. E però prima di andare ringrazio anche tutto il nostro reparto social, Angela Gugliara, Edoardo Donna Maria con Generazione Z, ma soprattutto grazie a Eurospin, che ci rende tutti dei piccoli geni. Certo, perché da Eurospin la spesa è intelligente. Nei riparti gastronomia, ortofrutta e macelleria troviamo tutti i giorni qualità, freschezza e convenienza, e scaricando l'app Eurospin Family ci sono tanti altri vantaggi e offerte. Cercate l'Eurospin più vicino a voi su eurospin.it, anche se siete in vacanza. Edoardo Donna Maria è pronto, si è un po' asciugato dall'acqua gym, però è bello sempre come il sole. A domani, che ciao.
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni ma le crei, se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 17 spaccate.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
4: Generazione Z.
5: E allora, le abbiamo spaccate o no queste 17? Beh, direi di sì, perché sono le 17 e un minuto inizia Generazione Z, come tutti i giorni in queste puntate estive, dal lunedì alla domenica. Eccoci qua, sta arrivando di nuovo la polizia, non ho capito per quale motivo. Ogni volta che inizia la puntata arriva anche la polizia. Comunque, saluto e ringrazio il buon Nick Giustini, anche se mi tocca dire che ho già avvisato i miei legali, il mio team di avvocati è già al lavoro, perché non si dica mai più che io vengo da una lezione di acqua gym. Questa è una cosa inaccettabile.
6: Qui
5: totalmente.
6: Sono avvocato, eh.
5: Ecco, che cosa.
6: Sono avvocato.
5: Grazie, grazie mille di aver precisato questa cosa qui. Comunque no, vengo da un bel giro in canoa dall'isola di Dino, il signor Dino, non ho capito bene perché si chiami così. Comunque poi siamo qui dal TH Resort di Praia Mare, partiamo con la musica. Shiva.

Se solo ci fosse una S alla fine di questo titolo, sarebbe un ottimo dolce, magari con la Nutella, perché no, con dello zucchero a velo. Invece è un'ottima canzone di Irama, si chiama Crepe. A proposito di Irama, ovviamente vi ricordiamo che ci sarà anche lui, una delle notizie più fresche in merito, insomma, a tutti gli artisti che ci saranno a Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 di settembre, Arena di Verona. Mi raccomando, ticketone.it per assicurarvi il vostro posto. 17:12 minuti qui in Generazione Z, arriva una nostra amica Amélie con la sua Non è Francesco.

La nostra Amélie con la sua Non è Francesco, la sua ultima canzone, 17 e 15 minuti qui su Radio Z, in Generazione Z, con me Edoardo Donna Maria fino alle 19. Sarò con voi. 335 30 10 25, il numero per chiacchierare un po' insieme, raccontarci come va la vostra estate, perché insomma si sa, siamo curiosi, se potete fare pure un po' di gossip, perché no. Liberato con Mahmood, Into Street. Perché?

0: sia Hummus Noah chiedessi qualcosa con...
1: Prova anche tu il sapore unico di Hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Fatto con amore. Sun
2: in the sky, you know. Lati lui. Noci macadamia australiane. Mirtilli di...
3: Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con Nuando, la storia del pet food in Italia.
5: Quest'estate puoi rilassare Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen Era.
6: Ci sono in Italia.
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua.
8: Qui su Radio Z in Generazione Z. Come tutti i giorni, insieme a me, Edoardo Donna Maria, torniamo a parlare di Radio Z Future Hits Live. Mercoledì 2 di settembre, Arena di Verona, perché ci

con questo ritornello proprio da San Siro, come dice lui, lo dice Tedua, la sua mai, 17:44 minuti. E insomma, non sarà San Siro l'Arena di Verona, ma insomma è tanta roba anche lì. Speriamo che la canterà, che potremo sentirla anche dal vivo. Intanto arriva su Z, good old.

0: E diciamo che quando un artista in generale, un'opera d'arte, una poesia, una canzone, ti fa venire voglia di fare qualcosa di positivo, ecco, secondo me ha fatto qualcosa di buono. Io lo dico sempre, Di Rove è uno di quegli artisti, insomma, di un mondo anche spesso molto criticato, che però invece promuove, secondo me, valori anche buoni, come lo sport. Lui è un grande sportivo, e vedendo questo video di Rove di Cancelo, questo è il titolo della canzone, mi fa venire voglia di giocare a pallone, che è una cosa bellissima. Poi mi ricordo che è della Juve, purtroppo, e qui un po' di punti li perde, però non si può avere tutto. Dalla vita arriva Jimmy Nairo con la sua Splinter Cell.
1: Mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

Anche Jimmy Nairo nella playlist di Radio Z in questo mercoledì 29 di luglio, quando sono passati 52 minuti dopo le 17:52. Anche dette, ci sarà anche lui, Jimmy Nairo, a Radio Z Future It's Live. Adesso Boogies in My Soul.

Los Angeles su Radio Z, 18 e 14 minuti, sempre in diretta in Generazione Z. Poi è il momento di alzarsi in piedi per annunciare lui che mi piace tantissimo, e non solo a me. Ovviamente lo sentite in sottofondo, il dottor Fulminacci con la sua Maledetto Me.

ve la ricordate? I social, qualsiasi social, non sentivi altro che questa canzone di Jason Derulo, Savage Love, di CZ Future Hits Live 2026. Vi chiediamo quali artisti vorreste vedere sul palco. Andate su RTL Check, che fino al 31 di luglio potete esprimere la vostra preferenza. Non finisce qui, perché potreste anche aggiungere 26, arriva la Madame.

Dal suo ultimo album Disincanto, questa era La Madame Mama Non Mama. È una domanda molto importante, quel giochino che si fa con i fiori, che poi insomma dovrebbe rivelare un eventuale amore. Non ci ho mai creduto tanto, in realtà non credo assolutamente che funzioni. 18 e 24 minuti in questo istante su Radio Z, l'unica che può cambiare l'atmosfera.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 18:29 su Radio Z, in apertura la politica. Il Movimento 5 Stelle ha perso l'identità e quella diversità che lo aveva reso unico. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica lo ha cambiato. Così Beppe Grillo sul suo blog, in un post: il Movimento doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone, ha scritto ancora Grillo. Andiamo all'estero, ripresi gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Nelle scorse ore i pasdaran iraniani hanno colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. In precedenza Teheran aveva lanciato missili intercettati dalla contraerea americana contro una base militare statunitense in Giordania. Salito a 20 morti il bilancio dei raid di Stati Uniti e Arabia Saudita in Iraq. In chiusura lo sport, sarà presentato oggi in conferenza stampa alle 18 il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio, Roberto Mancini, insieme a lui come direttore tecnico Claudio Ranieri. Con queste nomine ieri si è chiuso un mese di turbolenze in Federcalcio, culminato poi nel caso Pirlo. È tutto.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi, anche giovedì 30 luglio il tempo sarà caldo, intenso e pesante in giornata da nord a sud su Sardegna e Sicilia. Sono soprattutto la Valpadana e le zone.
4: Via Radio.
5: Bentrovati da Pietro e il raccordo di Casalecchio in direzione della 1. Medesima la situazione sulla 4 Milano-Brescia, le di Napoli tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. Infine segnaliamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dalla Francia all'Italia è di 45 minuti, mentre dall'Italia alla Francia è di un'ora. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Era l'estate del 2024 quando Tony F e Gaia hanno tirato fuori questa hit che sentiremo ancora negli anni, ne sono sicuro. Sesso e Samba, 18 e 38, torniamo tra pochissimo.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale.

0: Un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
1: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. La spesa intelligente!
6: Generazione 18:40 di nuovo in diretta qui in Generazione Z fino alle 19. Andremo avanti anche oggi, come tutti i giorni, dal lunedì alla domenica in questa trasferta estiva in Calabria dal TH Resort di Praia a Mare. E allora torniamo a parlare di Radio Z Future Hits Live, perché come sapete ogni volta che noi passiamo un artista che poi verrà con noi in quel magico evento del 2 di settembre all'Arena di Verona, noi ovviamente ve lo comunichiamo in modo che voi sappiate tutte le coordinate, no, per essere presenti, per sapere quello che succederà in quella serata. Artie5 ci sarà, questa la sua Swag Music su Z.

Lo chiamano Big Five, lui è Arti Five con la sua swag music, tutto fatto nelle interviste. Dice ovviamente vuol dire, perché ogni tanto è giusto anche specificare, è fatto tutto, cioè nel senso una volta è la comunicazione che dà alla gente, quella la chiama, è fatto tutto, sì, tutto fatto nelle interviste, non ti preoccupare, è giusto perché è uno stacanovista, vuol dire che ci tiene molto al lavoro. Big Five, noi siamo contenti così. Broken World su Z. Soldi nemmeno.

differenza? La differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Ya está, ciao.
1: E mi batterò sempre all'infinito contro questa cosa di dare un numero alle proprie canzoni, perché poi uno le cerca, si informa, dice ma com'era il testo di quella canzone, aspetta, quale canzone, come quale canzone, Bizzarrap con Shakira, ma come si chiamava, non me lo ricordo, che numero era, non me lo ricordo, Bizzarrap Music Session volume 53, segnatevelo ora, perché poi vi capita quel giorno che pensate e non vi viene in mente mai quando vi serve. Samurai J ci sarà alla Radio Z Future Hits Live 2026 di Verona, questa è la sua Flamenco Paranoia.

0: Flamenco Paranoia, questo era il dottor Samurai J, ve l'abbiamo detto, ci sarà alla Radio Z Future Hits Live del 2 di settembre all'Arena di Verona. E adesso arriva un'altra che c'è stata, e lei è Elea, non è divertente.
1: Divertente, ma non è divertente, io te non ci capisco.

0: Fred De Palma con Anna Mena d'estate non vale. Vabbè, questi due quando li senti sei già direttamente proiettato in una spiaggia del Sud America, il classico ciringhito, quello che tutti diciamo un giorno mi apro il ciringhito in Brasile e vado. Oddio, ma che è? Si è spaventato. È entrato Luigi Santarelli. Che devo fare? Lo prendo. Vabbè, è arrivato Luigi Santarelli, l'avete visto. Io adesso me ne vado a fare l'aperitivo, 18:59. Perfetto, ci vediamo domani. Ciao!
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family?
3: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.

0: Radio Z, generazione futuro.
1: Sono le 7.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
4: Aperi Z.
1: Sì, ci siamo davvero, sono le 7, un minuto. In questo momento quindi parte la Perizeta. Io sono Luigi Santarelli, un bacio a tutti voi che ci state seguendo in radio, in radiovisione, in streaming. Grazie alla regia che ci sta seguendo in questo momento da Colonio Monzese. Buon mercoledì 29 di luglio, siamo sempre in diretta dal TH Resort di Praia Mare. Siamo in Calabria ed è letteralmente l'ora dell'aperitivo, perché qui in villaggio abbiamo organizzato il nostro aperitivo insieme a tutti gli amici che in questi giorni stanno passando a trovarci in Calabria. Fatelo anche voi se siete in zona, perché vi aspettiamo, saremo qui per tutta l'estate, possiamo dirlo, con la grande famiglia di RTL 102.5 e anche gli amici e colleghi di Radio Freccia. Siamo insieme come sempre in radio, ovviamente, siamo in radiovisione, il canale lo conoscete bene, il 266 della vostra TV. Se ci seguite su Sky sapete che è il 735. Partiamo con Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa.

0: take them back to the blogger one time.
1: C'è una lezione nella canzone Girl Next Door di Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa: non demordere mai. Loro ci provano in tutti i modi con queste due vicine di casa, alla fine ce la fanno. Io vi do un'altra lezione: non è vero, no, perché alla fine vi andrà male. Voi ci proverete, spererete, ma sì, quello è l'amore della mia vita. A un certo punto quell'amore finirà, voi ci starete malissimo e la cosa non andrà. Adesso scegliete se dare ascolto a me o a Machine Gun Kelly, non lo so, fate voi. Subito Kid Yugi, la sua A Me
2: ci ritroveremo lì. Mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

0: Che ci lega. Oh, rispetto al mio pessimismo in tema di amore di prima, effettivamente non ho mai tentato la carta alfa, cioè utilizzare una dedica di quelle di Alfa in qualcuna delle sue canzoni, tipo Bellissimissima, per provarci. Non lo so se mi danno uno schiaffo in faccia oppure mi dicono: sai che c'è, bravo, sei romantico, di quelle ragazze che ancora apprezzano un po' di la letterina, la rosa rossa, il cioccolatino. Ne parlavamo l'altro giorno, io sono ancora fan di queste cose, per quanto pure io purtroppo le abbia un po' abbandonate. Vabbè, magari per la prossima volta, visto che l'ultima, l'avrete capito, non è andata benissimo, ma vabbè, queste sono cose mie. Sono le 7:15, siete su Radio Z, noi andiamo avanti con 22 Simba, ci sarà anche lui al Future Hits Live del 2 di settembre, qui con GUE cantano Arricchiti.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti, quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici, non ci vado.

collaborazione tra 22 Simba e Gue, si chiama Arricchiti su Z, perché frate, mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Poi loro nella canzone raccontano un po' la storia che è quella che hanno raccontato in tanti nel corso degli anni con la rap e con la trap in generale, insomma una storia, se vogliamo, di crescita. Loro secondo me l'hanno fatto in maniera sana, cioè chi l'ha fatto in maniera meno sana, ma questo è un altro discorso. Allora, siamo sempre in diretta, è il 29 di luglio, buon aperitivo, anzi buona per i Z. Insieme su Radio Z torna anche Harry Styles, non lo so, l'abbiamo avvistato ancora a Roma, perché l'hanno visto tutti a Roma tranne me, sono l'unico che non l'ha incontrato in centro, ma fatemelo sapere. Questa è Dance No More.

suona meglio, meglio di addio. Orcomi su Z con Partire da te. Sono le 7:21. In questo istante facciamo, riassumiamo tipo l'ora esatta. Ve la ricordate quella che faceva? Ti diceva l'ora esatta. Sembrano passati 40 anni, parlo come un vecchio. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, il 29 di luglio, quindi stiamo per archiviare anche questo mese. Siamo ufficialmente all'interno della... L'altro giorno lo dicevo, l'ho dimenticato. Cos'è? Quarta ondata, quinta ondata di caldo, di anticiclone africano. Ormai abbiamo imparato tutti questa espressione e la usiamo un po' a sproposito. In ogni caso, Antò fa caldo, questa è la morale. Subito, Geolier, la sua nuova, con Un'ora.

0: Geolie su Z con un'ora, 7:24 in questo momento, e un saluto anche a tutti i colleghi che qui al TH Resort di Praia Mare stanno animando l'aperitivo. Questa è l'ora. Vi ricordate? Quella era una citazione. Facciamo una cosa, se qualcuno se la ricorda provate a scrivermela, poi vi dico di chi era. Intanto, altra collaborazione tra quelle più belle e più suonate dell'estate, quella di Gabri Ponte e Jovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: via radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare, salvo poche eccezioni. Partiamo dunque dalla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio per Acerra Fragola e Villa Literno in direzione di Roma segnaliamo un chilometro di coda per traffico congestionato. Sulla 14 Bologna-Taranto invece per un incidente troviamo 2 chilometri di coda tra Ancona Sud e Ancona Nord in direzione di Bologna. Per il traffico intenso registriamo code sulla tangenziale di Napoli nel tratto compreso tra Secondigliano e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Segnaliamo inoltre code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dalla Francia all'Italia è di 45 minuti, mentre dall'Italia alla Francia è di 30 minuti. In chiusura sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, quest'ultima non gestita da Autostrade per l'Italia, per un incidente si segnala un chilometro di coda tra Portonaccio e Via Togliatti in direzione del Grande Raccordo Anulare. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: buona domenica.
1: Buona domenica, safe su Z, quando sono quasi le 8 meno 20. Siamo sempre in diretta, lo siamo insieme a voi. Andiamo in pubblicità, pochi istanti, pochi davvero, poi siamo insieme.
2: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spraia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: La spesa intelligente!
5: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
6: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Un Humus.

0: plus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta! Hummus di cecinoa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah. Fatto con amore.
1: Guarda Radio Z al canale 65 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Ci siamo, 8:20, mercoledì 29 di luglio, buona serata e buona estate da Radio Z, in diretta dalla Calabria, da Praia a Mare, dove sto riscoprendo anche, non so se voi siate fan come me delle spiagge, chiamiamole così, da famiglia, quindi sabbia fine, spiaggia larga, acqua bassa per diverse centinaia di metri, insomma un mare domestico, familiare. Questo è leggermente più selvaggio, ma non parliamo degli scogli della Liguria, parliamo di ciottolame, come mi hanno detto i locals, chiamiamo così, gli amici che ci hanno accolto, dove se non hai le scarpette da scoglio per farti un bagno potresti provare dolore, diciamo così, però l'acqua è meravigliosa e stiamo sperimentando un mare meraviglioso, la Calabria come sempre ci ha accolto in maniera splendida, quindi grazie, ne approfitto per tutti gli amici che qui ci stanno accogliendo in queste settimane. Anche per voi torna Irama e ci sarà anche lui a Verona, Cabana.

Cabana Irama su Z 19:43, 8 meno un quarto, sempre in diretta con la Perizzetta e con voi che mi state scrivendo, quindi grazie anche per questo al numero che ormai sapete a memoria, perché lo so, l'avete registrato in rubrica, è il 335 30 10 25. A quel numero ci scrivete via WhatsApp se siete in viaggio, dove siete, dove state andando, con chi siete, e poi in generale i vostri programmi per la serata.

Gali su Z con le sue mille fare, Bad Times, 19.49, lo ripetiamo sempre perché lo sapete, ci piace ricordare che a noi piace fare le cose in diretta, sempre. Andiamo avanti e torna anche Achille Lauro. Io sono rimasto sinceramente stupito dal percorso che in questi anni ha avuto, ve lo dice uno che l'ha seguito non dalle primissime canzoni, io lo confesso, però da quando ho iniziato a calcare i palchi nazionali sono stato tra quelli che un po' l'ha apprezzato, niente di nuovo, non sono arrivato prima degli altri, però forse non mi sarei aspettato tutto il successo che ha avuto, tutti gli stadi che ha già riempito e che riempirà nel prossimo anno, perché sono sold out molti anche di quelli che ha già annunciato per il 27, quindi solo chapeau. Questa è la sua città degli angeli. Angeli

0: è la sua città degli angeli, è quella di Achille Lauro, e con tanti singoli, diciamo così, che si è tolto qualche sastrino dalle scarpe e soprattutto ha lanciato bei messaggi, quindi sempre attenzione ai testi di Achille Lauro, non solo per ciò che raccontano di per loro, diciamo così, ma anche per il sottotesto, i messaggi che in qualche testo ha voluto mettere, quindi non male, sempre, non è solo melodia, non è solo testo, c'è anche qualcosa di più, quindi bravo Achille Lauro, bravo anche Giulia qui con 13 Pietro.
1: Oggi una giornataccia, sì proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo. Ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: Need an espresso. Questa è, credo, la vibe di tanti di noi in questi giorni, specialmente la mattina o anche, sai, dopo. Momento terribile, dopo il pranzo. In quel momento, io poi che non sono un bevitore di caffè, non so voi quanti ne beviate al giorno, ho avuto esperienze di colleghi e amici che ne bevono 5-6 al giorno, ragazzi non state bene, adesso va bene che ci sono gli studi che dicono fa bene, fa male, ne basta uno, ne servono 4, però anche meno, in ogni caso Sabrina Carpenter è una che ne ha bisogno, quindi per favore portategliene uno.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Prova anche tu il sapore unico di Hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noah, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
0: Sono le 8.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.

Loro sono Serena Brancale e i Colors, la produzione si sente, è di Merck & Cremont, questa è Partenope, tra i dischi più suonanti dell'estate, quelli che secondo me, giudizio personale, concorrono al titolo di tormentone dell'estate, ma quello che lo sarà ufficialmente lo scopriremo solo il primo di settembre all'Arena di Verona con il Power Hits Estate di RTL 102.5, la sera dopo, il 2 di settembre, il Future Hits Live di Radio Z. Andiamo avanti con The Bausa, sono passati a trovarci qualche settimana fa, li stiamo conoscendo meglio con Magnetic.

Petrineri, se giriamo nel retro del Porsche, diciamo che è un messaggio abbastanza chiaro, quello di Ava, Anna e Capoplaza con Vetrineri su Z 8 e 10, ancora in diretta dalla Calabria, ancora in diretta con la Perizzetta. Io sono Luigi Santarelli, vi mando un bacio, spero che non siate imbottigliati nel traffico. A quest'ora normalmente le cose, almeno intorno alle città, vanno un po' meglio, però in queste settimane di partenze e rientri, perché è già stato in vacanza, gli orari anche del traffico sono un po' tutti sballati. In ogni caso, state con Z, la compagnia è assicurata. Spero anche per voi che abbiate un bel programmino per la serata. Tra poco leggo i primi messaggi che sono arrivati, in cui mi raccontate che cosa farete questa sera e magari anche che cosa avete fatto oggi. Prima però il canto d'amore, quello di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Basta il tempo, solo quello di un fiore. Il canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Angelina che prosegue il suo tour nei teatri ieri sera a Porto Recanati. Il 30, domani, dopodomani, anzi no, domani sarà all'Auditorium a Roma con Dardast e poi altre date ancora. Brava Angelina!

0: Allora, io devo confessare di avere un problema. Io ne ho parecchi, per carità. Ormai se ci seguite da un po' mi conoscete e lo sapete. Però io sono uno di quelli che si perde i tormentoni del momento che tutti hanno sentito, visto, conosciuto. In questo caso parliamo di film. Runway di Lady Gaga e Doechii è la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2 che hanno visto in tutto il mondo. Io sono l'unico sul globo terracqueo che non l'ha ancora visto, così come non ho ancora visto l'Odissea di Nolan. Vivo bene lo stesso, per carità, però sono sempre quello lì che tutti parlano di mai visto, sì, è bello, io sono sempre quello che non sa nulla, ignaro. Ci arrivo, dopo un po' ci arrivo, però mi ci vuole un po' più di tempo. Va bene, andiamo avanti, le 8:20, torna Ultimo su Z, la sua romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

romantica di Ultimo su Z alle 8:23. Vedete che torna tutto. Prima vi parlavo del romanticismo, del fatto che uno non è morto, due secondo me deve tornare alla ribalta, e Ultimo in questo senso ci ha sempre dato ragione su questo punto di vista, ma come tanti altri artisti che continuano a cantare l'amore in maniera sempre nuova. Mi stupisco del fatto che riescano a farlo dopo centinaia di anni, si può ancora fare in maniera diversa dal passato, quindi bravi. Ora, Rari, dal

0: Radio Z, Breaking News.
1: In apertura partiamo dal calcio. Pronto il Mancini bis per la risalita azzurra. C'è da riportare l'Italia al mondiale dopo 3 fallimenti, ma c'è anche da ricucire il rapporto di amore tra i tifosi e il tecnico che nel 2023 abbandonò la nazionale per l'Arabia Saudita. Farò giocare bene l'Italia e i tifosi mi perdoneranno, ha dichiarato il CT. Insieme a lui Claudio Ranieri, direttore tecnico, ha dato la sua ricetta. Dice: ai bambini insegniamo a dribblare, non a vincere. Oggi hanno dichiarato in conferenza stampa. Cambiamo argomento, andiamo all'estero. Si allarga sempre di più il conflitto in Medio Oriente. L'Iran ha attaccato una base americana in Giordania e ha colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Allo stesso tempo è andata in scena un raid congiunto Stati Uniti e Arabia Saudita contro milizie filo iraniane in Iraq. Ira del presidente americano per gli attacchi su target americani, ha detto: risponderemo duramente contro l'Iran. Bene, non c'è altro per questa edizione flash, sono le 20:30, più tardi per nuovi aggiornamenti con l'informazione, ora le previsioni del tempo e poi gli aggiornamenti sulla viabilità.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi, anche giovedì 30 luglio il tempo sarà asciutto ed assolato sulla nostra penisola, ma soprattutto con caldo intenso e pesante in giornata da nord a sud su Sardegna e Sicilia. Sono soprattutto la Valpadana e le zone interne del centro a risentire di temperature elevate ed anche alto livello di umidità. Notti tropicali anche al mattino, temperature minime localmente non inferiori ai 27 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Via Radio. Una buona serata e bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, salvo poche eccezioni, a cominciare dall'A14 Bologna-Taranto, dove per un incidente in galleria segnaliamo 1 chilometro di coda tra Ancona Sud e Ancona Nord in direzione di Bologna. Il traffico transita su 2 corsie. Situazione simile sull'A4 Milano-Brescia, tra Brescia Ovest e il bivio con l'A21 Torino-Brescia in direzione di Padova. Mentre sulla vicina A8 Milano-Varese, per gli intensi flussi di traffico, troviamo una coda tra Lainate e Legnano per chi viaggia verso Varese. Ancora per traffico intenso registriamo code sulla tangenziale di Napoli nel tratto compreso tra Secondigliano e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Segnaliamo inoltre code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dalla Francia all'Italia è di 45 minuti, mentre dall'Italia alla Francia è di 15 minuti. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.
5: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Pasta, è la pasta quella di Tananai. Grazie Tananai, perché serviva un inno a questa divinità meravigliosa che è la pasta. Da buoni italiani non potevamo non averla, quindi grazie.
1: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
5: Sun in the sky.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
5: And I'm feeling good.
6: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
0: Qualcuno ha voglia di gelato, no? Perché io sì adesso, mica male. 9-20, sempre in diretta su Z. Grazie sempre dei messaggi, non facciamo mai in tempo a sentirli e a leggerli tutti. Uno però abbiamo il tempo, dai.

0: Ciao. Sì?
1: Ciao.
0: Ciao Tommy e ciao papà, grazie per averci salutato. So che tanti siete in viaggio in questo momento, quindi continuate se volete a seguirci ovviamente via radio. Quando arrivate a casa poi mettete il canale 266 e ci seguite in radiovisione. Se avete Sky il canale 735, poi ricordatevi che siamo sempre in streaming sulla nostra app ufficiale, quella di RTL 102.5 Play. Serve un po' di Madonna, ecco un po' di Madonna.

E senti come pompa, senti come la signora Madonna su Z ancora il ritmo, diciamo così, che la classe non è acqua, ce la siamo cavata in questo modo. 9:15, sempre in diretta, questa è la Peri Z, questo è il momento dell'aperitivo, anche se si è fatto buio ormai, la tristezza, ragazzi, delle giornate che da qualche giorno in realtà hanno iniziato ad accorciarsi. Va bene così, ci stiamo comunque godendo l'estate. Io sono uno di quelli che vorrebbe la luce del giorno 20 ore al giorno, ma vabbè, troppo.

Madame e Marrakesh, volevo capire. 20 e 49, sono 9 meno 10, noi siamo sempre in diretta, bella collaborazione quella di Madame e Marrakesh. Ne stiamo passando parecchi in queste settimane di artisti che in alcuni casi hanno già collaborato tra di loro, in altri casi ancora che sono al loro primo featuring. Bello, mi piace, si mischiano sempre generi diversi e ne viene sempre fuori qualcosa di interessante, sempre davvero. Quindi bravi ragazzi, continuate con le collab, ragazzi perché sono amici ovviamente, come no, ci conosciamo proprio personalmente. Allora, sapete anche che mi è piaciuto molto il nuovo singolo di Gaia che è Bossa Nostra, ci sarà anche lei il 2 di settembre a Verona al Future Hits Live, allora eccola per voi.

solo nostra. C'è della musica in questo silenzio. Canta Gaia su Z, la sua e la nostra. Bossa nostra. Su Z, 20 e 53, sono le 9 meno 5. La diretta prosegue per tutta la notte con Alex Morelli, tra poco poi con il nostro Notturno Z. E in generale con tutte le dirette in questi mesi, in queste settimane, anzi qui dalla Calabria, ma ci sono i nostri colleghi sparsi per tutta Italia. Ora, Baby K.

0: tienes loco, loco contigo. DJ Snake e J Balvin su Z chiudono la puntata della Ferizetta di questa sera, ancora in diretta dalla Calabria, lo saremo per tutte le prossime settimane, comunque don dalle spiagge italiane, insieme a voi per viverci un po', speriamo anche per voi un po' di vacanza, in generale comunque la bella estate. Allora, Alex Morelli prende il mio posto, quindi state con noi, la diretta di Radio Z prosegue, se tutto va bene, perché sapete che qui vivo alla giornata, noi ci si ripropone domani sera a partire dalle 19. Ciao!
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
4: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
5: Su Radio Z sono le 21.
6: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
7: Fattore Z.
8: Ebbene sì, è il Fattore Z che parte in diretta dal TH Resort di Praia Mare, dalla Calabria, che ci sta accogliendo in un modo decisamente splendido. Grazie anche a Luigi Santarelli che è stato con noi fino a pochi istanti fa. Si parte, dicevo, con il Fattore Z. Sono Alex Morelli e sapete che normalmente mi occupo di voi nella notte, però in queste settimane in diretta appunto dalla Calabria, per quanto ci riguarda si sta insieme dalle 9 e fino a mezzanotte, quindi arriveremo veramente al confine con il giorno nuovo. Avete subito un numero, ve lo dico immediatamente, che è il 335 30 10 25, che è molto importante per poter condividere anche un po' delle vostre storie serali, tardo notturne, come preferite, proprio con noi, con tutti gli ascoltatori di Radio Z ovunque siate. Poi magari qualcuno di voi ci sta portando insieme da molto lontano attraverso l'app RTL 102.5 Play. Si comincia con Tame Impala and Genie.

sento di dire una delle nostre, delle vostre preferite, questa Dracula di Tame Impala e Ginny, Run from the Sunlight. A proposito di sunlight, fino diciamo a poche decine di minuti fa, tramonto spettacolare qui dalla Calabria, ecco, giusto per condividere con voi. Siete su Radio Z, il Fattore Z, e ci regala Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

La canzone è quella di Baby Gang qui su Radio Z nel Fattore Z alle 21:11 questa cassa. Beh, una canzone che apparentemente può sembrare anche piuttosto leggera, no? Perché questo ritmo, così lo uso il termine, latineggiante, magari ti induce sicuramente a ballare, poi d'estate è perfetto, però poi magari tra i temi c'è il fatto di avere pochi amici, però veri, fidati, c'è anche la mancanza di riconoscenza, insomma, temi nei quali evidentemente in molti si possono decisamente riconoscere. Sempre qui su Radio Z con Alex Morelli fino alla mezzanotte, vi ci porto io fin lì proprio con il Fattore Z e poi anche voi che, come al solito dico, avete il vostro contributo prezioso da dare. Fatelo al 335 30 10 25 raccontandomi e raccontandoci di voi. Another featuring 54 Ultra, Talk to You.

tra i pezzi che probabilmente ricorderemo di quest'estate, una di quelle canzoni che fanno da sfondo e faranno da sfondo anche, immagino, alle vostre vacanze, e credo nemmeno troppo da sfondo. Sempre qui su Radio Z, anche dalla radiovisione, passateci, 266 digitale terrestre, 735 di Sky, Portami a ballare in primavera.

0: 21:21, bagno a mezzanotte, che potrebbe essere, come dire, un'ottima attività almeno di questi giorni o di quest'estate per molti, perché poi è anche quella cosa che può scatenare quel tocco di sensualità che è la stessa che viene trasmessa anche nella canzone di Elodie. E in questo caso, magari quando una canzone è dichiaratamente anche come temi un po' più leggere, si presta anche particolarmente. Siete sempre qui su Radio Z, vi ci porto io, sapete, fino alla mezzanotte. Sono Alex Morelli, tra poco anche un po' di voi ve lo meritate, del resto soprattutto se ci raggiungete, quando ci raggiungete al 335 30 10 25, questo è il numero per i vostri WhatsApp. E intanto suona già questa di West Cross e Fra Quintale, Scarabocchi.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi

Scarabocchi, la canzone di Wes Cross, che ha tra le ispirazioni niente meno che Lil Wayne, e comunque un suono davvero molto internazionale in questo caso, insieme a Fra Quintale, come sempre qui su Radio Z 21 e 24, il Fattore Z in diretta dalla Calabria. Nel frattempo potete geolocalizzarvi anche voi, così come facciamo noi abitualmente, e come dicevo poco fa, tra poco giustamente anche un po' di voi. Momento di Gue, Tony Pitoni, Shablo. Questa è Cadillac.

Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

0: creatura. Via Radio.
1: Una buona serata e bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, salvo poche eccezioni. Cominciamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per un incidente in galleria da poco risolto segnaliamo un chilometro di coda tra Ancona Sud e Ancona Nord in direzione di Bologna. Il traffico ha ripreso a scorrere su tutte le corsie. Rimanendo sulla 14, vi ricordo che per lavori di manutenzione resta chiuso fino alle 5 di domani mattina il tratto tra Forlì e Cesena Nord in direzione di Ancona. Per il traffico intenso registriamo code sulla tangenziale di Napoli, nel tratto compreso tra Secondigliano e Corso Malta, in direzione di Pozzuoli. E vi informiamo in chiusura che sulla 1 Milano-Napoli, a seguito di un incidente che ha coinvolto un camion, è stata disposta la chiusura dell'entrata di Modena Nord in entrambe le direzioni. E prima di salutarvi, vi ricordiamo di non mettervi mai alla guida se avete bevuto alcolici o se siete molto stanchi. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio!

Fedez, Clara, Scelte stupide, un titolo che è emblematico secondo me, di cui molti potrebbero essere campioni del mondo. Ci sentiamo tra poco, state sempre qui su Radio Zeta.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Siete sempre su Radio Z, c'è il Fattore Z e vi porto io fino alla mezzanotte. Sono Alex Morelli in diretta dalla Calabria per queste settimane ad accompagnarvi lungo l'estate. Noi qui stiamo già iniziando a fare, come si può dire, il confronto della palette, dell'abbronzatura, perché giustamente, come dire, anche quello diventa un po' motivo d'orgoglio là dove si può, ecco. 335 30 10 25 è il momento di Giovanotti con Alfa e questa è Buon Vento.

Giovanotti con Alfa, buon vento, come spesso accade per le canzoni, spesso dicevo i titoli o alcune frasi particolarmente efficaci entrano anche nel linguaggio comune. Beh, una tra le tante, lo scopriremo solo vivendo. Canova, Lil Busso, questa è Strano Amore qui su Z.

Milano Baby su Radio Z nel Fattore Z alle 21:48, un altro bel pezzo di Fabri Fibra e in questo caso con il featuring di Joe Antile. Poi c'è una cosa che accomuna tanti pezzi di Fabri ed è questo mood che è sempre particolarmente avvolgente, no? Ed è come se fosse lì ad aspettarti e dire adesso ci sono io e adesso ti faccio passare tre minuti e mezzo, però fatti bene come si deve, no? E poi si prestano probabilmente anche alle tante belle serate estive che stiamo per vivere, che vivremo insieme anche dalla Calabria, da dove trasmettiamo e da dove trasmetteremo per le prossime settimane. Siete sempre qui su Radio Z, c'è il 335 30 10 25 e arrivano Fred De Palma, Anitta, Emi Schilla, La Testa Gira.

Fred De Palma, Anitta e Mischilla. Io vi dico solo preparatevi, perché anche Fred De Palma sarà al Radio Z Future Hits Live il 2 di settembre, mercoledì, all'Arena di Verona. E quindi altro che la testa gira, saranno tantissime le teste che gireranno proprio durante quella serata. Continuate, state a stare con noi. Ovviamente la serata è ancora lunga, è un bel cammino quello che ci porterà fino alla mezzanotte, e c'è anche la radiovisione ad accompagnarci al 266 del digitale terrestre. È il momento di Olivia Rodrigo e questa è Drop Dead.

0: Comuni immortali, Achille Lauro, a cui abbiamo dato le chiavi della prima ora del Fattore Z, e con questo pezzo abbiamo trascorso, devo dire, in maniera egregia anche questi ultimi minuti di mercoledì. Siamo sempre in diretta dalla Calabria e sarò io a portarvi fino alle mezzanotte. Sono Alex Morelli, ci siete anche voi, firmatevi, geolocalizzatevi, raccontatemi di voi al 335 30 10 25, numero per i vostri WhatsApp. Beh, molti di voi il consiglio lo conoscono, ci sentiamo tra poco e quindi state qui. Su Radio Z sono le 22.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Branca.

Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Senza in Me di Fade e Sfera Ebbasta, una delle tante collaborazioni internazionali di Sfera, e l'abbiamo ritrovato qui all'inizio della seconda ora del Fattore Z in diretta dal TH Resort di Praia a Mare. Fattore Z, Boro, Martin White, Taka Bro.
1: Tu sai che cos'è il tacatà? Te gusta il tacatà? A me me gusta quando la mamita

Tiziano Ferro con il featuring di Lazza in questa versione attuale di Perdono. Beh, molti sapranno, visto che spesso vi racconto anche dei cicli e delle vite delle canzoni, canzone di debutto ufficiale di Tiziano Ferro, canzone basata sulla base, scusate il gioco di parole, di Did You Ever Think di R. Kelly, dichiaratamente, attenzione, non c'è nulla di nascosto in questo caso, hanno detto no, guardate, la risuoniamo, la rifacciamo, perché se andiamo a prendere pezzi qua e pezzi là, poi magari qualcuno viene da noi e ci dice qualcosa. Però nel frattempo tanti anni sono passati e la carriera, quella di Tiziano, la conosciamo bene. Siete qui su Radio Z con il Fattore Z, arriva Bresh, da Dio.

Fresh da Dio nel Fattore Z qui su Radio Z 22:13. Siamo in diretta da Praia Mare, dalla Calabria. Spesso ci soffermiamo anche sulle frasi, soprattutto quando sono particolarmente evocative, sono particolarmente efficaci nel raccontare un contesto, una situazione. Beh, il tutti vorrebbero fare l'amore con te, secondo me si spiega da solo. 22:13 qui su Radio Z arriva il nuovo di Napoleone, Cucumari.

su Radio Z, nel Fattore Z, c'è anche il pezzo di Harry Styles alle 22:20. Ormai lo sai, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Torna Radio Z Future Hits Live 2026. Quali artisti vorresti vedere sul palco? Vai su RTL 102.5. Fino al 31 luglio puoi esprimere la tua preferenza. Ma non finisce qui, perché potresti anche aggiudicarti due biglietti per il Radio Z Future Hits Live 2026. Ci vediamo mercoledì 2 settembre. E sempre qui su Radio Z, e ci sarà anche lui, Safe, parlare d'amore. Che bello!

0: Parlare d'amore, beh, quanto bello è parlare d'amore, no? A un certo punto può diventare anche argomento di conversazione, pur se può sembrare un po' imbarazzante. Safe, che sarà anche lui al Radio Z Future Hits Live il 2 settembre all'Arena di Verona, e subito Mr. Rain.
1: A complicarci la vita.

0: no. Radio Z, breaking news.
1: Appuntamento con le news su Radio Z, partiamo dal calcio. Pronto il Mancini bis per la risalita azzurra. C'è da riportare l'Italia al mondiale dopo 3 fallimenti, ma c'è anche da ricucire il rapporto di amore tra i tifosi e il tecnico che nel 2023 abbandonò la nazionale per l'Arabia Saudita. Farò giocare bene l'Italia, i tifosi mi perdoneranno, le parole del CT. Claudio Ranieri, direttore tecnico, ha dato la sua ricetta. Ai bambini insegniamo a dribblare, non a vincere. Poi ha aggiunto le scuole calcio. Costano troppo, rimediamo. Acceso botte risposta tra Grillo e Conte. Il Movimento 5 Stelle ha perso l'identità e quella diversità che lo aveva reso unico. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica lo ha cambiato. Così Beppe Grillo sul suo blog in un post. Il movimento doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone, ha scritto ancora l'ex garante. Ha definito Draghi un grillino, fate voi, ha replicato il presidente Conte. Ed è tutto per quanto riguarda le news, ora il meteo e poi subito dopo la viabilità. Appuntamento alla prossima edizione.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi, anche giovedì 30 luglio il tempo sarà asciutto ed assolato sulla nostra penisola, ma soprattutto con caldo intenso e pesante in giornata da nord a sud su Sardegna e Sicilia. Sono soprattutto la Valpadana e le zone interne del centro a risentire di temperature elevate ed anche alto livello di umidità. Notti tropicali anche al mattino, temperature minime localmente non inferiori ai 27 gradi. Dettagli sull'app di 3D Mer.

0: Radio.
1: Via Radio. Buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione regolare sulla rete, le uniche eccezioni riguardano la 8 Milano-Varese, dove tra Origi Ovest e Castellanza verso Varese c'è una coda per lavori, e la 14 Bologna-Taranto, dove tra Riccione e Rimini Sud in direzione di Bologna c'è una coda di un chilometro per tratto chiuso. Per percorsi alternativi consultate il sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.

0: sorriso di Calcutta, sempre qui su Radio Z con il Fattore Z fino alla mezzanotte. Intanto 22:37, ci sentiamo tra un attimo, già sapete, state qui.
1: Dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it. Disco
3: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Fattore Z che ci porta fino alla mezzanotte, noi in diretta da Praia Mare, dalla Calabria, così per questa estate ad accompagnarvi, vorrei quasi dire fronte spiaggia, in realtà è semplicemente perché la spiaggia è alle mie spalle, in ogni caso non la potete vedere, però ve la posso raccontare. Passate comunque dalla radiovisione 266 digitale terrestre, 735 di Sky, e tra le cose buone e giuste da fare vi potete scaricare anche la nostra app RTL 102.5 Play e la musica che ci accompagna fino a mezzanotte, ma anche oltre. Prossimi minuti con Amelie e la sua Non è Francesco.

Lei lo dice, se solo esistesse davvero. Stavo pensando sulla canzone di Amélie, non è Francesco, magari quanti hanno idealizzato un ipotetico amore della vita e poi, diciamo così, tutte le sue caratteristiche le hanno appiccicate alla persona con cui poi hanno intrapreso una relazione, che è una cosa sempre molto pericolosa, devo dire. Su Radio Z arriva Francesco Gabbani, Summer Funk.

Medellin di Madonna e Maluma su Radio Z 22 e 49, sempre con il fattore Z a portarci fino alla mezzanotte. Ci sono io che vi accompagno fin lì, sono Alex Morelli, ci siete voi che date una bella mano, devo dire, anche a questo nostro appuntamento al 335 30 10 25. Olga e Milena, ciao. Alex, ciao Radio Z. Vi stiamo ascoltando dal terrazzo di casa con vista su Trezzo sull'Adda. Chiacchiere, gossip e pianificazione per la nostra vacanza a Minorca tra qualche giorno, che tra l'altro aggiungo io, è una località, un'isola bellissima. Arriva Anna, questa è White Girl Wasted, sempre qui su Z.

White Girl Wasted, Anna anche lei su quel palco. Quanti artisti si daranno il cambio e regaleranno una serata, sono già sicuro, indimenticabile. Ovviamente sto parlando del Radio Z Future Hits Live il 2 settembre di mercoledì all'Arena di Verona. Passate anche da ticketone.it. Fattore Z che ci porta fino alla mezzanotte, ci sono io che vi accompagno fin lì, sono Alex Morelli, ci siete anche voi, è al 335 30 10 25 e su quel palco ci sarà anche settembre, due settimane. Keep it.

0: Fulminacci, baciami, baciami. Quanto bello deve essere quando una persona, magari guardandoti negli occhi e con la quale già un po' si è capito che c'è una certa affinità, ti dice baciami, baciami, anche se poi magari dichiararlo così apertamente, cioè facendo richiesta, in questo caso, che non dico in carta bollata, forse rende un po' il tutto meno poetico, però va a capire. Se ne va intanto la seconda ora del Fattore Z. Il bello è che ne abbiamo un'altra, quella che ci porterà ovviamente fino alla mezzanotte, quindi consiglio che già conoscete, state qui. Sono le 23.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Ci sarà anche te al Future Hit Live il 2 settembre all'Arena di Verona. Andate su ticketone.it per essere dei nostri. Il 23, 3 minuti e quindi terza ora del Fattore Z con Alex Morelli e subito con Uwe Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Natale con Levante Delia e Al tuo paese, anche Serena Brancale sarà alla Future Heat e come già abbiamo espresso come desiderio il fatto di vederla esibirsi magari con tanto di tavolo sul quale poi dovrà fare, come dire, uno dei suoi passi, delle sue mosse. 23:10, siete sempre qui su Radio Z con il Fattore Z insieme ad Alex Morelli, un po' di voi tra poco, perché avete sempre il 335 30 10 25 e nel frattempo arriva Jimmy Nero, Splinter Cell.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada.

bello, Splinter Cell con Jimmy Nero, protagonista di queste ultime settimane, così come lo sarà del Future Hit Live 2 settembre Arena di Verona, le 23:12. Beh, che si fa? Ma un po' di voi, come dicevo, tra poco, anche perché sono tante le storie e tanti gli amici che ci portano con sé, a volte come dire, anche sulle spiagge a quest'ora, mentre si sta così belli spaparanzati insieme a raccontarsele.

Vedi che ci volevano anche Benji e Fede in una serata come questa qui su Radio Z nel Fattore Z, in diretta da Praia Mare, dalla Calabria, quindi con Alex Morelli, sono io che vi porto fino alla mezzanotte, e tutto questo ci permette anche di essere un po' più vicini anche con i vostri messaggi al 335 30 10 25, però ve lo dico sempre, geolocalizzatevi così ci riusciamo un pochino a immaginare anche il luogo in cui siete, in cui ci ascoltate. Beh, per esempio Giulia, Nicole e Dario che dicono così, direttamente dalla spiaggia, da dove vi stiamo ascoltando qui sulle sdraio, come stavo raccontando tra l'altro poco fa, quindi in tanti lo posso immaginare, è come se vi vedessi, ecco ora, però, ma quale spiaggia? Questo potrebbe essere, come dire, un po' il dilemma con il quale andremo a dormire. 335 30 10 25, arriva anche Tommaso Paradiso su Z.

Coca-Cola, don't try this at home, come giustamente viene sottolineato come disclaimer quando ci sono delle attività pericolose viste, non lo so, alla televisione. Beh, a proposito della radiovisione, in questo caso video pazzesco questo di Tommaso Paradiso, ma lo dico perché c'ho una particolare sensibilità al modo in cui vengono realizzati, 266 Digitale Terrestre, ora Trigno.

0: fun, ho un'idea.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Vediamo subito le principali notizie al momento. Riguardano la 1 Milano-Napoli, perché tra Firenze Sud e Cisareggello verso Roma abbiamo 2 chilometri di coda per l'incidente autonomo di una moto, mentre ancora in A1 tra Orvieto e Fabbro verso Milano abbiamo invece 3 chilometri di coda per tratto chiuso. Ovviamente per lavori di ammodernamento. Per ogni percorso alternativo consultate il nostro sito autostrade.it. Non mi resta quindi che augurarvi un buon viaggio.

quest'altra delle canzoni alla Blanco, no? Come dire, sempre con tantissima intensità, molto trasporto e questo modo molto viscerale di esprimere ogni singola parola della sua canzone. Era Los Angeles, qui su Radio Z, 23:33, c'è il fattore Z e come sempre ci siete voi che avete il 335-30-10-25 come punto di riferimento per raccontarci la vostra serata. Peggy Gao, Ira Star. Oh man.

Hollywood di Irama e Ercomi alle 23.39 qui su Radio Z, beh, con un video che, beh, non è molto realistico, mi sento di dire che è proprio fantascienza, perché io su un ascensore, come dire, come con quel tipo di compagnia non ci sono mai finito, ecco, questo per sottolineare. In ogni caso, se ve lo siete persi, beh, passate comunque dalla radiovisione, perché prima o poi lo rincontrerete. 266 digitale terrestre, 735 di Sky, questa la radiovisione, e nel frattempo il nuovo di Madame, Mama Non Mama, qui su Z. Facciamo mamma.

appuntamento con il Fattore Z che ci porta fino alla mezzanotte. Ci ha regalato anche Madame con la sua mamma non mamma e poi con quella frase meravigliosa: scorro para per para finché non mi parli. Come dire, c'è anche un po' quella sfida, quella sorta di challenge nell'imparare il testo subito e rapidamente. Ora fra qui

Ma poi mi parli dei tuoi drammi e dei tuoi genitori, che sono assenti e non li vedi da anni migliori. E poi mi parli di tuo padre quanto è stronzo a cena,

pescare nei tuoi occhi, che è una frase assolutamente efficace, tanto da diventare il titolo di questa canzone di Ultimo, quella che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Z nel Fattore Z in diretta dalla Calabria per queste settimane. E ogni tanto poi capita di parlare proprio di quanto possano avere un ascendente fortissimo, soprattutto su alcune persone. Magari tra di voi c'è qualcuno che ha una certa attrazione per una persona, e soprattutto per quegli occhi lì che quando li guardano ti fanno proprio aumentare le palpitazioni e tu cominci a balbettare, cominci a dire a te stesso: ora non ce la faccio

Sorry, scusa, lo sento, con i pinguini tattici nucleari che si prenderanno anche questa bellissima libertà, questo privilegio, se vogliamo, di riempire gli stadi, però dal 2027, quindi con molta calma, ma giustamente. Allora posso immaginare anche che in ogni caso ci voglia un bel po' di lavoro, un po' di preparazione per arrivare poi a una tanto attesa estate. Nel frattempo ci concentriamo su questa, l'estate 2026, tanto che siamo in diretta dalla Calabria, da Praia Mare, e da qui vi regaliamo anche Giselle, Dimanche Miripil, qui su Zeta.

0: Pronto? Come va il pezzo, quello dei The Colors, che saranno al Future Hits Live il 2 settembre all'Arena di Verona e che sono anche qui, diciamo così, molto in maniera molto immaginaria, a chiudere l'appuntamento con il Fattore Z, che tornerà ovviamente domani, sempre qui alle 21, sempre in diretta dalla Calabria, da Praia a Mare. Rimanete connessi, fatelo anche con la nostra app RTL 102.5 Play, fatelo con la radiovisione al 266 del digitale terrestre. È tutto da Alex Morelli, buonanotte, baci, ciao!
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

L'attesa è finita! Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

completa nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.